0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 2:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: www.radiocompany.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web Radio Podcast.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora, ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7:14.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 7:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 7:43.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7:59.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè e indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi siamo nella storia italiana e parliamo della battaglia di Cassino e della liberazione di Roma da parte degli anglo-americani. Dopo lo sbarco in Sicilia e di Salerno il 12 ottobre del 43, il fronte alleato si stende dal Tirreno all'Adriatico, da Castel Volturno Capo a Squille fino a Larino Termoli. Due armate, la quinta americana del generale Clark e l'ottava inglese del generale Montgomery, per un totale di 18 divisioni, 6 brigate, fronteggiano 13 divisioni tedesche, la decima armata sostenute nel reto Italia Centro-Nord da oltre 8 divisioni della seconda armata. Hitler e l'alto comando ritengono che tutte le forze disponibili devono arretrare su quella che diventerà a breve la linea gotica. Il generale Albert Kesselin però non è d'accordo. Sul piano strategico Kesselin sistema la 101esima armata lungo la cosiddetta linea Gustav, un sistema difensivo trasversale costruito attraverso l'Italia tra il Garigliano ad ovest, circa 130 km a sud di Roma, e la città di Ortona, vicino al mare Adriatico. La linea si appoggia ad una delle più forti barriere naturali in Italia. Al centro si estende per diversi chilometri la valle dell'Iri, al sud di Monte Maio, al nord il Monte Cassino, dominante la strada statale numero 6, cioè la via Casilina, per almeno 3 km. Nei mesi di guerra si registrano arretramenti e rettifiche di posizioni, ma il 15 gennaio 1944 la linea Gustav tiene ancora e i tedeschi riescono a contenere la progressione alleata, nonostante la sproporzione di forze e notevoli mezzi a disposizione del generale Alexander, comandante supremo in Italia. La linea Gustav si poggia sulle pendici di Monte Cassino e lì si piazzano tutte le posizioni tedesche verso il Tirreno e il centro dell'Appennino. I tedeschi sono posizionati a Cassino fin dal 14 ottobre del 1943, poco dopo gli sbarchi degli alleati in Sicilia e Salerno, che abbiamo raccontato al lato oscuro della verità. Sono comandati sul piano militare dal tenente colonnello austriaco Schlegel, alla guida della divisione Panzergöring. Schlegel incontra l'abate Gregorio Diamare e gli comunica che l'abbazia di lì a poco si sarebbe trovata proprio al centro del fronte di resistenza tedesca, la linea Gustav. Diamare mette quindi al sicuro gran parte dei tesori e li deposita l'8 dicembre del 43 in Vaticano con un carico di 120 autocarri. Viene fatta sfollare la popolazione. Tutto il territorio circostante l'abbazia, ovvero l'intera vallata, i monti vicini, la stessa città di Cassino. Tutto si trasforma in breve tempo in un fortino con trincee, casematte, cannoni, carri armati, campi minati I ginieri tedeschi potenziano il terreno in montagna, collina e pianura. Il monastero di Cassino non viene fortificato, almeno fino a quando gli alleati non lo distruggono con il primo bombardamento del 15 febbraio del 44. Per riuscire a sfondare la linea Gustav e raggiungere poi Roma, gli alleati devono impadronirsi di Cassino, il perno di difesa tedesco. Per ottenere gli obiettivi prefissati, gli alleati sferrano tre battaglie. Dal 15 gennaio al 10 maggio 1944, di cui solo l'ultima viene vinta. Le prime due battaglie sono caratterizzate da errori, incertezze, portano fallimenti e delusioni e ombre sulle reali capacità dei comandanti alleati. Al termine della seconda fase della battaglia, il 25 marzo del 44, Cassino praticamente è ridotto ad un cumulo di macerie. Nulla resta più come prima. Solo dopo la terza fase, nel maggio del 1944, gli alleati conquisteranno Cassino. Parliamo dunque della prima fase della battaglia. Il 2 gennaio del 44 il generale Alexander approva il piano per il superamento della linea Gustav per aggiramento, cioè un attacco su tutto il fronte della Gustav per fissare i tedeschi alle loro posizioni, sbarco di un corpo d'armata ad Anzio, l'operazione Shingle, per aggirare i tedeschi e attirarli dal fronte di Cassino. Il 17 gennaio 44 il decimo corpo d'armata inglese dovrebbe poi attraversare il Garigliano nei pressi della costa tirrenica virando per la valle dell'Iri. Il 20 gennaio 44 il secondo corpo d'armata americano taglierebbe il Rapido a 8 km a sud di Cassino. Lo stesso giorno il corpo di spedizione francese del generale Juin aggirerebbe da nord le posizioni di Cassino. E poi il 22 gennaio del 44 il sesto corpo d'armata americano sbarcato ad Anzio definisce la manovra. Il piano iniziato nel pomeriggio del 17 gennaio 44 non ottiene però nulla. In 10 giorni di combattimento non crollano le difese tedesche, nessun progresso da parte degli inglesi e gli americani al centro subiscono perdite spaventose. Così inizia la seconda fase della battaglia. Nel febbraio del 44 il generale Alexander getta nella mischia i corpi di spedizione indiano e neozelandese. Gli attacchi contro Cassino ordinati dal generale Freyberg, comandante dei neozelandesi, vengono rinviati più volte per il maltempo. Secondo Freyberg, l'insuccesso delle operazioni dipendono essenzialmente dall'artiglieria tedesca manovrata dall'abbazia, che viene invece rispettata dai tedeschi come territorio neutrale, grazie alla decisione del generale von Senger, cattolico benedettino laico. Freyberg chiede l'appoggio aereo e subordina l'attacco programmato al monte alla distruzione del monastero. Il generale Clark si rifiuta, ma il generale Alexander ordina il bombardamento. Così, il 15 febbraio del 44 vengono sganciati, pensate, 353.000 kg di ordigni ad alto potenziale esplosivo. Il monastero e la basilica vengono ridotte a macerie. Restano in piedi solo le mura esterne. La scala d'ingresso è parte della torretta. L'83enne abate Gregorio Diamare viene fatto evacuare. Il bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino viene impresso in Combat Film, una serie di documentari inediti sulla Seconda Guerra Mondiale. I filmati sono ricavati dalle bobine originali girate dai cineoperatori dell'esercito americano che il giornalista Roberto Olla della Rai scova negli archivi di Washington. Le immagini riprendono l'abbazia intatta che viene colpita prima ai lati, poi centrata decine di volte, fino alla distruzione totale. È un'azione militare grave e spaventosa. Nei giorni dei bombardamenti Mario Forlino ha 20 anni ed è uno dei pochissimi civili sopravvissuti al massacro.
4: il 18 ottobre decidemmo di venire a Ponte Cassino. Arrivano dei volantini e tutti quanti pensavamo quello che sarebbe dovuto succedere, che noi già vedevamo che gli americani non perdonavano, armi ne avevano quando ne volevano, anche come i tedeschi pure.
5: Gentlemen, we all know the purpose of this operation against Cassino.
6: Timing works like this, sir. Your tank will be open.
4: Amici italiani, abbandonate il monastero, perché noi fino adesso abbiamo tollerato, ma siamo costretti a puntare tutte le armi contro, perché riteniamo che nel Monte Cassino c'erano i tedeschi. Questo fu un grandissimo errore. Nell'abbazia non c'era nessun tedesco. C'era un tedesco che il 12 febbraio venne a dare gli ultimi avvisi all'abate di andare via, perché qua sarebbe successo il finimondo, infatti. E poi se ne andò. Nel momento del bombardamento stavo nel monastero, nello scalone, stavo assieme a mia madre e alla mia famiglia. Però gli spostamenti d'aria ti facevano pensare che quando esplodeva una bomba di quella, alta così. L'emozione che ebbi visitando un cimitero qua inglese, a Cassino, nel girare attraverso le tombe, ho letto un ragazzo di 16 anni morto per la nostra liberazione, morto per la guerra.
3: Dopo il bombardamento del monastero, la situazione tattica e strategica peggiora. I tedeschi si nascondono tra le rovine, naufragano gli attacchi della brigata indiana e del 28° battaglione Maori, cessano i bombardamenti. Il generale Freiberg avvia la cosiddetta operazione Dickens. In quelle ore la battaglia di Monte Cassino viene raccontata da un cinegiornale tedesco, Deutsche Volksschau, del 1944, rigorosamente in italiano, con la voce fuori campo caratterizzata da un forte accento tedesco.
7: Sbarco a Salerno, avvenuto il 9 settembre 1943, gli inglesi e gli americani hanno percorso nell'Italia meridionale 120 km. 120 km in 7 mesi. Gli americani e gli inglesi hanno incontrato davanti a Cassino una durissima resistenza germanica. Dalle rovine balzava il paracadutista germanico che respingeva a fianco dei granatieri gli attacchi con gravissime perdite da parte del nemico. Oggi tutto il mondo parla dell'eroismo dei paracadutisti germanici, ai quali gli americani sul fronte di Cassino hanno dato il soprannome di Diavoli Verdi. Queste riprese di Cassino sono state girate nei giorni in cui infierivo la più dura lotta tra le rovine e nelle strade sconvolte da bombe e granate. Di questa città si è formato un campo di battaglia che nei momenti decisivi permette solo la lotta corpo a corpo.
3: Il 15 marzo del 44, 4 ore dopo di bombardamenti, viene avviata la seconda fase della battaglia di Cassino. Impiegati 575 bombardieri, 200 cacciabombardieri, sganciati 1.140.000 chilogrammi di bombe. Solo un gruppo di paracadutisti tedeschi riesce a salvarsi. Dopo la forza aerea è la volta dell'artiglieria, della fanteria e dei carri armati. 100 soldati tedeschi sopravvissuti organizzano così la difesa della città. Tra le macerie riescono a bloccare l'avanzata alleata. Nella notte il generale nazista Heydrich invia dei rinforzi. Le perdite alleate sono ingenti, 4.600 morti tra indiani e neozelandesi. Il fronte entra così in una stasi operativa verso la battaglia finale. Freiberg trasferisce l'ottava armata nel settore di Cassino. Il 24 marzo del 44 viene predisposta l'ultima offensiva. Vengono distrutte tutte le vie di comunicazione e di rifornimento delle armate del feldmaresciallo Kesselring e inizia la terza e ultima fase della battaglia. Alle 23 dell'11 maggio del 44 gli americani aprono un fuoco di sbarramento di artiglieria tra i più grandi della storia. Le divisioni marocchine avanzano verso gli Aurunci e agguantano Montemaio. Le divisioni indiana e britannica superano il rapido a sud di Cassino e si attestano sulla sponda opposta. Due ore dopo i soldati polacchi raggiungono quota 517, conosciuta come dorsale del fantasma Widmo. La terza divisione fucilieri carpatica conquista Monte Calvario a quota 593 per poche ore e poi lo perdono dopo il contrattacco dei paracadutisti tedeschi. All'alba del 12 maggio entra in azione la flotta aerea alleata. La mattina del 12 maggio gli americani occupano le prime case di Santa Maria Infante, combattendo metro per metro di casa in casa, ma verso sera il paese torna nuovamente nelle mani tedesche. La stessa scena si ripete, pensate, 17 volte. Alle 15 del 12 maggio gli americani prendono Solacciano e verso sera allargano la breccia. È il 13 maggio del 44, Albert Kesselring comprende la fine della battaglia, ritarda la caduta di Cassino, organizza la seconda linea di difesa in caso di sfondamento sul Tirreno. La linea Hitler avrebbe collegato Terracina con la linea Gustav. Sono le ultime ore della battaglia. Il 13 maggio del 44 le forze motorizzate francesi entrano nel paese di Sant'Andrea sul Garigliano e la fanteria marocchina giunge a Liri. Il 14 maggio i marocchini si spingono fino a San Giorgio, mentre gli algerini arrivano a Castelforte. Alle 10 anche Santa Maria Infante degli alleati. La linea Gustav si rompe nel suo punto nodale ed apre la strada per Cassino e per Roma. Non solo, si apre anche una breccia attraverso Monte Petrella, 1533 metri. I britannici mettono in piedi un ponte galleggiante sul fiume Rapido e accerchiano Sant'Angelo. La divisione indiana conquista Pignataro. I francesi catturano le postazioni dei monti Petrella e Revole. Tra il 16 e 17 maggio entra in scena la fanteria Crecova, che toccano il pendio meridionale del Widmo, il Colle Sant'Angelo e Monte Calvario, ma vengono più volte respinti dai paracadutisti tedeschi. I marocchini irrompono sulla strada Itri-Pico, a 40 km dietro il fronte tedesco, e causano la caduta di Monte Cassino. Intanto gli americani liberano Formia. La notte del 17 maggio del 44 inizia la ritirata delle forze tedesche nel settore di Cassino. All'alba del 18 maggio gli alleati prendono la collina del monastero. Si conclude così la battaglia di Monte Cassino. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, racconteremo invece la liberazione di Roma dopo la conclusione della battaglia di Cassino.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 8 e 18 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
8: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Dopo la battaglia di Cassino si apre dunque la strada verso Roma, che però deve fare i conti con la dura, durissima repressione dei nazifascisti. È il marzo del 44, da oltre sei mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1.259 cittadini ebrei, trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. Il 16 ottobre 1943 solo in 17 torneranno vivi. Herbert Kappler, capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di torture, sevizie e fucilazioni collettive di membri e fiancheggiatori della resistenza oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. Roma, in quelle ore, è avvolta dalla paura e dominata dal terrore. Le attività dei GAP, i gruppi di azione patriottica, sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione di SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo del 44 è il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a due bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina di via Marco Aurelio 47, rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore dei rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo. Un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in largo del Tritone davanti alla sede del quotidiano Il Messaggero. In mano tiene un impermeabile che servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova invece in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Curreli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brixia trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capo gappista Franco Calamandrei avvista i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi poi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai gappisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili. Il militante del gruppo Bandiera Stella Rossa, Antonio Chiaretti, è un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non uno strage, sosterranno poi alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007, 2009, dopo interminabili polemiche inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Rosario Bentivegna ricorda così l'azione di Via Rasella.
9: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. Tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo, tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 16 kg, con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino, con una miccia a 50 secondi, e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino, e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì, e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito, e accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brizia, che a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, cioè appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come lo dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina. E molti furono uccisi proprio da questo.
3: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, il colonnello dell'SS Eugen Dolman, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schutz, il maggiore dell'SS Karl Assa, il questore Pietro Caruso e il reparto di speciali di polizia di Pietro Koch. All'inizio vengono scelti membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. 50 partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch. 320 persone. Nella notte tra 23 e 24 marzo muore un soldato del 3° battaglione del reggimento Bozen, colpito in via Raselle, e Kapler decide di uccidere altri 10 civili, 330 persone. Ma chi compila le liste commette un errore, ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo 1944 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri, non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
10: E i camion si avviano e comincia questo viaggio che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina, e lì entrano e mettono i camion con il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista adesso lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice: lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano? Secondo lei com'erano questi occhi? Dove guardavano? Io penso non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, in quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io? Ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di 5 dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida. E dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di 5, perché guarda, ammazzare la gente non è che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di 5 e con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kapler: per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera. C'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro 5 persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista, e vabbè, questi hanno visto tutto. E muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, si appura che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire, diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto, da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. No? E per loro è finito. L'ordine è stato eseguito. Solo dopo aver compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice: il 23 marzo c'è stato un attacco al, a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Ma non sono il peggior massacro che è successo in Europa. A Kiev erano ammazzati 15.000. Non sono nemmeno la tragedia che produce più morti a Roma. Ci sono 1.800 morti solo il giorno del bombardamento a San Lorenzo. Ma ci sono quasi 2.000 ebrei che vengono deportati dal 16 ottobre fino alla primavera successiva. Però le fosse ardeatine hanno una valenza simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta e il terzo è come è stata ricordata.
3: Dopo la strage alle fosse ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono inviati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
11: Lei è il familiare di una vittima delle ardeatine?
12: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
11: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
12: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti in quella illusione.
13: Allora molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, di trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi e già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
12: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
11: E anche per identificazione vera e propria?
12: Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere perché le sorelle così giovani sì, non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo ma non avevamo il coraggio.
3: Questo era dunque il clima a Roma. Dopo lo sfondamento del settore di Cassino nel settore della testa di sbarco di Anzio e Nettuno, il comandante tedesco feldmaresciallo Albert Kesselring mise in atto un ripiegamento delle sue forze sulla linea gotica, abbandonando così Roma, che l'Italia aveva proclamato da tempo città aperta, ma che i tedeschi avevano continuato ad utilizzare come sedi di comandi, truppe, nonché come nodo di comunicazione e trasporti. La città fu infine liberata il 4 giugno 1944 dalla quinta armata americana proveniente dal settore tirrenico. Insieme agli americani giunse anche il contingente R dei carabinieri italiani che si fuse poi con il fronte clandestino dei carabinieri a Roma, ripristinando dunque il comando territoriale. Tuttavia, nonostante l'attivismo della resistenza romana e l'avanzata degli americani su Roma, il Comitato di Liberazione Nazionale non proclamò l'insurrezione generale nella capitale. Sandro Pertini sostiene che l'insurrezione generale non ci fu perché i tedeschi, cioè soprattutto Kesselring, fecero sapere al Comitato di Liberazione tramite il Vaticano che avrebbero lasciato Roma e che se le formazioni patriote li avessero molestati avrebbero messo a ferro e fuoco la città. Gli storici hanno integrato questa versione dei fatti con altre considerazioni. Secondo Davide Conti, fu concordata un'uscita pacifica delle truppe tedesche da Roma con l'importante mediazione del Vaticano e il consenso delle componenti moderate della resistenza. Le sinistre avrebbero voluto un'insurrezione prima dell'arrivo degli alleati, ma non ne ebbero la forza. A differenza del nord, infatti, non c'erano le bande partigiane che scendevano dalle montagne o invadevano la pianura padana, come avvenne a Milano, Torino e Bologna. Comunque, anche in assenza di un ordine di insurrezione generale, i partigiani attaccarono i reparti tedeschi nella città e provincia, al fine di catturarne uomini o mezzi o evitare la distruzione di infrastrutture locali nel corso di operazioni di retroguardia volte a rallentare l'inseguimento degli alleati. Pure si registrarono scontri tra le truppe alleate e i tedeschi. Mentre gli alleati si avvicinavano a Roma, gli occupanti tedeschi e i collaborazionisti fascisti si ritiravano lungo diverse strade, tra cui la Cassia e la Flaminia. Lungo la Via Appia i carabinieri di Filippo Caruso combatterono contro i reparti tedeschi. Il questore collaborazionista Pietro Caruso incorse in un incidente stradale e alla fine venne arrestato dai partigiani. Gli scontri furono duri anche per i soldati americani a San Basilio, Tiburtino III e Pietralata. Nell'ottava zona garibaldina, i partigiani entrarono in contatto con le truppe alleate e catturarono 60 soldati tedeschi, consegnandoli agli alleati. A Villa Certosa sulla Casilina, i partigiani combatterono contro i tedeschi e 6 di loro persero la vita. Nel corso della liberazione della ottava zona ci furono perdite anche tra i partigiani. Le squadre matriote attaccarono i tedeschi e ci fu un violento scontro alla stazione di Ostiense. Alle 10 del mattino del 5 giugno, partigiani della banda Roma di Prima Porta, al comando del capitano Raffaele Ridolfi, si batterono contro i tedeschi di una colonna composta da 6 camion, 3 autovetture e 2 carri armati. Uno dei carri armati venne bloccato da Felice Rosi, 19 anni, che riesce a piazzargli 2 bombe a mano nei cingoli. Perde poi la vita colpito in pieno da una raffica di proiettili, mentre tenta di bloccare anche l'altro carro. Combattendo sulla via Salaria accade ucciso Ugo Forno, Ughetto, un ragazzo di 13 anni che con i suoi compagni riesce ad evitare che i tedeschi facciano saltare il ponte sul fiume Aniene. Colpito al suo fianco muore in ospedale Francesco Guidi, resterà mutilato di un braccio Sandro Fornari. A Monte Rotondo i partigiani guidati da Alvaro Marchini e altri combatterono contro i tedeschi catturando circa 250 prigionieri. Nella notte tra il 5 e 6 giugno i tedeschi bombardarono Monte Rotondo causando numerose vittime. In questo contesto avvenne anche l'uccisione di prigionieri italiani da parte delle SS naziste, tra cui Bruno Buozzi e Edmondo Di Pillo. Nel corso della liberazione di Roma, il generale Roberto Bencivenga si insedia al Campidoglio e assume il comando militare civile di Roma, mentre il 5 giugno Vittorio Emanuele III trasferì i suoi poteri a suo figlio Umberto di Savoia, nominandolo luogotenente generale del regno. Gli angloamericani entrano dunque nella capitale in festa. Dopo anni di bombardamenti, strage contro civili, razzie, saccheggi, fucilazioni, metà dell'Italia è fuori dal controllo nazifascista, ma per la liberazione del paese ci vorranno ancora molti mesi. Così Gianni Bisiak ricostruisce per la RAI la liberazione di Roma, anche con una testimonianza inedita di Alberto Sordi.
14: La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della Quinta Armata americana, generale Mark Clark.
15: La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. Il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il Colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese: «Benvenuto a Roma, posso esservi utile in qualche modo?» Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere intorno ai nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia, davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla applaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso. Io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma.
16: Dopo anni di guerra, il Papa Pio XII si affaccia al balcone per salutare i romani.
17: Roma, guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla tua salvezza.
18: Allora siamo scesi, la gente è uscita dai portoni, sono americani, siamo scesi e siamo andati a vedere lì verso il Lungotevere.
0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Benvenuti, bentornati a Delitto e Castigo, qua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, alla regia Peter Bescapè e accanto a me, mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Benvenuto.
4: Ciao.
3: E abbiamo quest'oggi con noi Marisa Fiorani, che intanto benvenuta Marisa.
5: Grazie Max, buongiorno.
3: Allora, come sapete, noi abbiamo cominciato questo percorso in cui abbiamo voluto far sentire la voce fino qui dei detenuti, di coloro i quali hanno commesso reati anche molto gravi e che hanno intrapreso un percorso attraverso il quale hanno riscoperto la libertà e hanno soprattutto intrapreso una strada che li ha portati ad essere liberi interiormente e a riconciliarsi con la società civile. Però il gruppo della trasgressione, che il cui fondatore è il professor Aparo, è costituito anche da persone che sono familiari delle vittime di mafia. E a questo proposito Marisa Fiorani è una figura simbolo dell'antimafia. È nata a Mesagna nel 1940, sua figlia Marcella di Levrano viene uccisa a soli 26 anni il 5 aprile 1990 per aver fornito informazioni alle forze dell'ordine sull'organizzazione criminale la Sacra Corona Unita, che all'epoca muoveva i primi passi sanguinosi nel Brindisino. Tra il 25 e il 26 marzo 1990 Marcella viene rapita, il suo corpo però viene ritrovato solamente il 5 aprile con il volto orrendamente sfigurato da un grosso masso trovato lì accanto nel bosco di Lucci tra Brindisi e Mesagne. E allora Marisa, intanto grazie per aver accettato il nostro invito e per aver accettato di parlare comunque di qualcosa che ovviamente comporta un grande dolore. Ti chiedo innanzitutto di raccontarci perché tua figlia è stata uccisa.
5: Marcella è stata uccisa per aver avuto coraggio di raccontare tutto quello che avevo conosciuto nel mondo delle sostanze. Marcella era diventata una tossicodipendente da adolescente, aveva appena 15 anni, andava verso i 16 anni.
3: Professore, intanto quando ha deciso di intraprendere un percorso in cui oltre all'ascolto dei detenuti ci fosse anche quello dei familiari delle vittime, con quale finalità lei ha costruito questa realtà e che obiettivi voleva perseguire?
4: Ma, moltissimi anni fa, ma da quando ci sono Marisa Fiorani e Paolo Setti Carraro, la cosa è diventata stabile. I primi ingressi dei familiari delle vittime di reato al gruppo risalgono a 15-18 anni fa, ma invece Marisa è ormai componente del gruppo. La finalità era e rimane quella di far toccare con mano ai detenuti la persona che quando si commette reato non si vede, il detenuto non vede la persona. Invece in questo caso Marisa, volta dopo volta, settimana dopo settimana, diventa amica, diventa intima del detenuto e quindi in questo modo la persona tocca con mano che cosa vuol dire abusare di una persona intima.
3: Marisa, io vorrei raccontare, no? E vorrei che tu ci raccontassi la storia di tua figlia, perché lei, dopo un'infanzia, diciamo, complessa, ma tutto sommato normale, comincia a far uso di sostanze stupefacenti. Intanto, tu come lo scopri?
5: Io scopro che mia figlia faceva uso di sostanze quando una sera non tornò a casa da scuola. Era il secondo anno di istituto magistrale. E a scuola le mie figlie andavano in città, no? Vivevamo in un paese di 4.000 abitanti, un paese dove io avevo trovato lavoro dopo la separazione del padre delle mie figlie. L'infanzia delle mie figlie non è stata un'infanzia facile. Eravamo quattro donne sole e l'unica che lavorava era solo io. Però c'era rispetto, c'era educazione verso me, ma anche tra di loro. Innanzitutto responsabilità, perché quello che io avevo, il patto che io avevo fatto con le mie figlie era che loro dovevano essere donne responsabili. Io lavoro, voi dovete essere responsabili. E a loro volevo dare la cultura che a me era stata negata. Le mie figlie dovevano essere donne di cultura. Ecco, quando Marcella non tornò a casa, andavano a studiare a Brindisi, io mi preoccupai, perché non era mai successo che qualcuno di loro trasgredisse quel patto che avevamo fatto tra me e loro. La cercai e la trovai dopo due giorni. Quando la trovai, Marcella era cambiata. Marcella non era quella figlia che io conoscevo e io non mi sapevo spiegare a cosa era dovuto quel cambiamento. Mia figlia, la più grande, mi fece rendere conto a cosa era dovuto il cambiamento di Marcella. Marcella si era drogata. La droga era un problema che io non avevo mai preso in considerazione, perché mi illudevo che quella roba in casa mia non sarebbe mai entrata. E invece c'entrò.
3: Come ha fatto ad entrare, secondo te?
5: Di sicuro Marcella si portava dentro dei dispiaceri, delle carenze che in famiglia non aveva potuto vivere. E essendo diversa dalle sorelle, non fu così difficile che lei precipitasse in quel tunnel per alleviare quelle sue sofferenze, quelle sue mancanze di adolescente.
3: Professore, ricordando che innanzitutto tutte queste esperienze che noi stiamo raccontando sono reperibili su due siti, vocedalponte.it oppure www.trasgressione.net. Lo ricordo perché moltissimo del materiale che noi stiamo parzialmente trattando in questa trasmissione, se volete, lo potete recuperare anche su questi due siti. Però, professore, le domando, alla base in questo caso della sofferenza di Marcella c'è un pregresso che la porta poi fino all'eroina. È da lì che si comincia a entrare in un mondo che è quello della devianza, anche se in realtà Marcella non era un soggetto, non è mai stata un soggetto che faceva parte di quel mondo, ne era in parte solo in quanto vittima, in quanto soggetto che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, ma in funzione di una propria fragilità. È una specie di soccorso che lei aveva preso con se stessa per cercare di sostenere un vuoto? Glielo domando.
4: La fragilità accomuna tutte le persone che hanno bisogno di dare una risposta più o meno forte. Insomma, è difficile che una persona possa vivere i primi anni di vita senza mai soffrire, senza mai patire. L'uomo viene reso fragile dal fatto che la vita non è sempre tutta rose e fiori. E qualcuno a questa fragilità trova delle risposte pesanti attraverso l'abuso, altri attraverso l'arte, qualcuno si deprime, qualcuno si auto-offende. quello che ha fatto la figlia di Marisa è stata l'auto-offesa, cioè alla fragilità, invece di rispondere in modo duro, abusante o negando la propria stessa fragilità facendola pagare agli altri, la figlia di Marisa invece ha ceduto alla fragilità soffrendo e rendendola visibile. Altri ne hanno approfittato.
3: Marisa, c'è un momento però in cui tua figlia, in cui Marcella ha un importante cambiamento, perché lei, poco più che maggiorenne, se non ricordo male, resta incinta e qualcosa comincia a cambiare dentro di lei. Che cosa è cambiato?
5: Allora, intanto Marcella esce incinta dopo 4 anni di tossicodipendenza. Le cosiddette sostanze leggere, non era ancora arrivata l'eroina. Poi scopre di essere incinta e si allontana dal mondo delle sostanze per amore di quell'essere che si porta dentro. Intanto il fidanzato con cui lei aveva avuto i rapporti l'abbandona. Perché? Perché Marcella non abortisce. Marcella lega la sua speranza di salvezza a quell'essere che si porta in corpo. Dopo la nascita della figlia succede una cosa non bella. La bambina rischiò di morire soffocata per via del liquido amniotico che non l'avevano aspirato bene in ospedale. Io faccio una corsa in ospedale, salvano la bimba, Marcella spaventata fa le foto alla figlia e va a trovare il papà della figlia e gli dice: vieni a vedere la bambina perché se muore non la vedi più. Come risposta venne presa a calci e mandata via. Ecco, il rifiuto verso sua figlia Marcella non lo regge. Per oltre un anno si era allontanata dalle sostanze, quel rifiuto la riporta nel mondo delle sostanze e lì incominciò a farsi di eroina. Farsi di eroina significò entrare in contatto diretto con la mafia, mafia che noi pugliesi dicevamo di non avere, che la mafia era in Calabria, la Sicilia, la Campania, ma noi pugliesi non avevamo la mafia e invece ce l'avevamo, e Marcella entrò in contatto diretto con questi signori della mafia.
3: Quando capisci che Marcella è entrato in contatto con questo mondo, quando ne hai contezza, quando è che comprendi che è stato fatto un ulteriore salto, cioè che a questo punto lei sta frequentando persone molto pericolose?
5: Lo capisco quando succedono delle cose bruttissime, tipo che questi signori, quando vogliono mia figlia, vengono a casa di a qualsiasi ora del giorno, della notte, soprattutto della notte, perché io il giorno non potevo controllare, ero in fabbrica a lavorare, ma di notte, e la loro prepotenza incominciò a farmi sospettare che era entrata in un mondo pericoloso. E anch'io ho cercato di denunciare, perché io non sono stata mai ferma né mai zitta, ma non ho mai avuto aiuto né ascolto da parte di chi doveva invece ascoltare e aiutare me e mia figlia.
3: Professore, nel momento in cui Marisa comprende che Marcella è in pericolo, capisce anche che questo pericolo è amplificato dal fatto che si ha a che fare con la criminalità organizzata. Nel merito, no? La mafia si muove, diceva Marisa, con prepotenza e colpisce, questa è la domanda che le faccio, soprattutto lì dove c'è maggiore fragilità, maggiore solitudine, dove di conseguenza può diventare un surrogato in termini di supporto rispetto a chi sta eventualmente vivendo una condizione di sofferenza, per quella che è la sua esperienza.
4: La mia esperienza dice che la mafia fa anche di peggio. La mafia non colpisce soltanto le persone fragili, colpisce anche gli imprenditori, colpisce gli esercenti del bar o del ristorante. diciamo che a questo livello colpisce attraverso la droga, che è uno dei modi attraverso cui la mafia esercita il suo potere. La droga è inequivocabilmente una fonte di reddito micidiale, pertanto per la mafia più tossicodipendenti ci sono in giro e meglio è. Il tossicodipendente, non v'è dubbio, che parte da una fragilità da coprire, e la droga è uno dei tanti modi per tentare di dimenticarsene, anche se questa dimenticanza dura mezza giornata.
3: Marisa, il fatto che, dicevi tu prima, no, il compagno, per il fatto che la respinge, tra l'altro con violenza, come hai raccontato, la porta nuovamente a drogarsi. Però dopo una breve ricaduta, Marcella decide di uscire da quella condizione di dipendenza e fa un gesto importante. Decide di raccontare tutto in questura. E la sua testimonianza è decisiva per stroncare la Sacra Corona Unita, ma viene fermata con il suo omicidio. Cosa avviene dentro di te a quel punto? Vuoi raccontarmi come si arriva, che cosa è successo e come si è prodotto questo omicidio?
5: Allora, intanto dopo 2 anni che Marcella era diventata mamma, le istituzioni, che erano state sempre assente, intervengono e le tolgono la figlia. La fortuna di Marcella e di noi, anche noi familiari, fu che mia figlia, la più grande, si era sposata, laureata e sposata, aveva un figlio piccolo anche lei, quindi la bambina viene data in affido alla zia. Marcella può vedere la figlia, ma non può vivere con la figlia. Questo era la legge, questa è la legge. Quel dolore della separazione della figlia li fanno venire il coraggio, le danno il coraggio di prendere una decisione importante, ed è quella che il 24 di giugno del 1987 Marcella, senza dire niente a nessuno, va nella questura di Lecce e denuncia tutto quello che in quei 4-5 anni ha conosciuto nel mondo della mafia, facendo nomi e cognomi. In quella questura Marcella dice: sono qui, vi racconterò tutto, ma non firmo niente, perché se loro, i mafiosi, lo vengono a sapere, la prima cosa che fanno, mi ammazzano. E allora decidono di registrarla di nascosto. Marcella racconta, fa nomi e cognomi e viene registrata. E non lo fa solo quella volta, ma lo fa tutte le volte che ha delle informazioni da portare in quella questura. Lo fa per 3 anni. Dopo 3 anni, a ottobre del 1990, a Lecce si celebra il primo maxi processo alla mafia pugliese, la Sacra Corona Unita, dove Marcella, con tutto quello che ha raccontato, sarà una dei testimoni in quel maxi processo. E allora avviene questo, che le registrazioni fatte di nascosto vengono trascritte, depositate, perché le useranno e le usano nel maxi processo, e nel momento in cui vengono depositate parte subito l'ordine di ammazzare mia figlia. Dopo 10 giorni che erano state depositate questi documenti, Marcella viene presa, portata nel Bosco dei Lucci e lì ammazzata a colpi di pietra. Hanno trovato il corpo di Marcella, come dicevi prima tu, il 5 di aprile del 1990. Il 6 di aprile io ho fatto il riconoscimento del corpo di mia figlia. Quel giorno giurai a me stessa che dovevo essere forte, perché dovevo conoscere la verità. Perché mia figlia era stata ammazzata e chi l'aveva ammazzata. Non mi sono mai piegata in due. Ho lottato per 20 anni da sola, senza avere nessuno accanto.
6: perché avevano paura, perché si vergognavano, per tanti motivi. Ma io non mi sono mai arresa. Dopo 20 anni non sono stata più sola. Ho incontrato l'Associazione Libera e con l'avvocato Vincenzo Rando sono andata avanti nella ricerca della verità, che mi è stata restituita dopo 30 anni. Marcella è stata ammazzata per il suo coraggio e perché non doveva andare a testimoniare in quel maxi processo. Ma quello che mia figlia ha raccontato, ha denunciato, parole di un magistrato, ha fatto storia.
3: Marisa, vengono i brividi ad ascoltarti. Professore, anni fa, insieme a lei, io ho avuto modo di poter parlare con l'ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, che durante un dibattito disse: la mafia non si sconfigge solo con la repressione, la mafia si sconfigge nel momento in cui gli si sottrae l'acqua dove riesce a muoversi, cioè quando le persone che diventano manovalanza armata vengono riportati a coscienza attraverso la ricerca della verità interiore e attraverso la ricerca della verità esteriore dei fatti. L'atto di Marisa è un atto di coscienza ed è un atto di coraggio?
4: L'atto di Marisa fa bene a Marisa, fa bene ai detenuti, fa bene al gruppo della trasgressione, fa bene alla società, perché di fatto Marisa, frequentando i detenuti, e non solo, lei va anche nelle scuole, alimenta la coscienza collettiva. Di fatto Marisa fa diventare la sua storia, e dico la sua storia, non solo il suo dolore, ma anche la sua costruzione sul dolore, li fa diventare bene pubblico, e in questo modo sottrae manovalanza alla criminalità. Il bene pubblico che lei produce si chiama coscienza dell'altro, si chiama coscienza dei valori importanti di cui la società non può fare a meno. Questo lei lo fa tutte le settimane al gruppo della trasgressione, ma lo fa anche tutte le settimane nelle decine e decine di scuole dove va.
3: Sa perché le ho fatto questa domanda, professore? Perché noi siamo all'interno di un contesto sociale e politico in cui ci sentiamo in modo reiterato confermare una sorta di menia con cui si avalla l'idea che il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata sia solo di stampo repressivo e che di conseguenza soltanto il male della mafia si estirpi con la repressione. Mentre invece, e su questo ci tengo perché Delitto e Castigo nasce con questo obiettivo, la mafia si estirpa nel momento in cui tu crei una coscienza collettiva e individuale che sottragga forza attrattiva alla mafia. E la forza di una donna come Marisa è quella di offrire una scelta di coraggio e contestualmente anche di forza interiore, perché lei si confronta con un dolore che è indescrivibile, inenarrabile, ma che è la vera, il vero elemento in grado di cambiare.
4: A questo riguardo ho piacere di dire che in Delitto e Castigo, visto che la nostra trasmissione si chiama così, nel romanzo di Dostoevskij c'è una figura fondamentale che è Sonia, la quale Sonia, che è una prostituta, riesce a fare incontrare la coscienza al protagonista del romanzo.
3: Raskolnikov.
4: Marisa in tantissime occasioni, visto che i detenuti del gruppo hanno fatto un lavoro su Delitto e Castigo a Opera, Marisa in tantissime occasioni è stata riconosciuta come la Sonia del gruppo della trasgressione, perché di fatto questo suo avvicinarsi al detenuto, questo suo sollecitarne la coscienza, ottiene di fatto molto di più di quanto possa ottenere la punizione.
3: Bene, allora abbiamo ultimato la nostra prima parte della trasmissione, facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo in studio.
0: Sono le 10 e 27 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
7: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Delitto e castigo.
3: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, ripartiamo innanzitutto da Marisa, che ovviamente ringrazio ancora per la sua presenza. Allora, Marisa, tu sei una donna che non ha mai avuto paura di guardarsi dentro e anche di cambiare quando hai capito che era arrivato il momento di farlo. Perché sei entrata nel gruppo della trasgressione?
6: Allora, sono entrata nel gruppo della trasgressione dopo 6 anni di riflessione assieme a un gruppo di familiari, anche loro vittime della mafia, col centro mediazione di Milano, del comune di Milano. A un certo punto ho sentito dentro di me una richiesta che andava oltre a quella che era stata l'esperienza alla mediazione. E la richiesta dentro di me era quella che ero convinta di conoscere bene il mio dolore e volevo incontrare il dolore che c'è dall'altra parte, dalla parte del reo. E ho chiesto aiuto a Francesco Cagliani, dammi una mano, voglio entrare in carcere. E non ero mai entrata in un carcere. E ci sono riuscita dopo mesi di insistenza a questa richiesta. Sono entrata il carcere di Opera il 6 settembre del 1916, convinta che dovevo incontrare il dolore.
3: 2016 immagino.
6: 2016, sì. 6 settembre 2016. Era un mercoledì, non conoscevo il gruppo della trasgressione, non conoscevo il dottor Aparo, non conoscevo niente. Mi sono trovata in questa sala con un cerchio di persone fatto di detenuti, studenti, un gruppo di Libera che mi accompagnava e un gruppo del centro di mediazione. E mi sono dovuta raccontare, perché il primo approccio è stato l'invito del dottor Aparo: c'è qui Marisa Fiorani, che non so chi è, si presenti per favore. È stato questo l'inizio. E io mi sono raccontata con la mia storia. Ed è successa una cosa bellissima, nel senso che un detenuto del cerchio si è alzato e è venuto e mi ha abbracciata. E io ho abbracciato lui. In quell'abbraccio ho sentito che dolore ce n'era veramente tanto da parte di queste persone. E lì è iniziata la mia storia, la mia avventura.
3: Senti, mi spieghi come mai frequenti persone quindi che hanno commesso gli stessi reati degli assassini di tua figlia?
6: Ecco, mi piace la parola persone, perché sono persone. Ho sempre pensato questo dentro di me. Nessuno nasce drogato, nessuno nasce assassino. Sono persone.
3: Professore, quando uno sente una testimonianza del genere, rimane quantomeno basito, credo, perché probabilmente l'aspettativa è quella di presumere che da parte sua ci dovrebbe essere rancore, rabbia, voglia di vendetta. Marisa fa una cosa completamente diversa, opposta quasi. Perché?
4: È strana Marisa. Perché poco fa, mentre venivamo in macchina, appunto le ho chiesto: senti, ma insomma, i detenuti che tu senti parlare tutte le settimane, loro dicono di essere in credito, tu non ti ci senti in credito? Lei ha detto: no, io mi sento in debito con la società. Ma siamo pazzi? In che senso? Dice: se voglio una società come quella che io vado cercando, debbo lavorare per questa società. Bene, allora, per rispondere alla domanda, Marisa ha una profondità, una intensità morale che è capace di conquistare anche le pietre. I detenuti che viaggiano verso di lei, facendomi peraltro ingelosire, perché io sono il coordinatore del gruppo, e invece i detenuti vanno sempre a cercare lei. Sì, ma mi fanno ingelosire, ma in realtà quello che Marisa fa con il suo comportamento e con la sua semplicità è che rompe le distanze. Cioè, questo è uno dei grandi suoi meriti: rompe le distanze, e quindi il detenuto non può tenere in piedi quella distanza dalla vittima che gli ha permesso di praticare l'abuso.
3: E adesso vi faccio capire perché non riesce a tenere la distanza. Marisa:
6: quando sono per la strada vedo tanta gente che soffre, ognuno ha il proprio dolore, e io mi chiedo perché tanta miseria, tanta solitudine, tanto dolore e povertà. Non è la materia che fa la ricchezza, se lo spirito è vuoto, privo del dono di Dio. Quella è la vera ricchezza, l'amore, pensateci bene. 5 gennaio 1990. Parole di Marcella. Dopo pochi mesi, il 5 di aprile del 1990, mia figlia è sotto quell'albero, senza vita. Questi sono doni che noi ci siamo tramandati.
3: Questo è un diario di tua figlia?
6: È il diario di mia figlia, che venne sequestrato quando trovarono il corpo di Marcella. Andarono in casa di mia figlia e fu sequestrato. Io non ne conoscevo l'esistenza, mi è stato restituito dopo 30 anni. E per me leggere queste bellezze, che sono state tenute in vita sino alla fine della sua vita, è stato un dono eccezionale, un dono grande per me. Io ho cercato sempre di trasmettere questo nelle mie figlie, che non bisogna vivere nel rancore, nell'odio, nella vendetta. È questo che mi ha portato a opera, che mi porta a opera ogni settimana. E le persone che incontro per me sono un dono. Non solo io per loro, ma loro sono un dono per me.
3: Ma perché ci tieni così tanto alla consapevolezza del detenuto?
6: Perché, come ha detto il dottor Aparo, io mi sento in debito.
3: Perché ti senti in debito?
6: Mi sento in debito. In debito nel senso che ho sempre desiderato e chiesto alla vita un mondo diverso. E per avere un mondo diverso devo fare la mia parte. Anche se ho 85 anni, finché Dio mi conserva in vita e mi lascia la lucidità, io andrò per la mia strada.
3: Senti, ma tu cosa credi che prendano da te i detenuti quando ti sentano parlare, e cosa pensi che siano effettivamente capaci di ottenere dalla frequentazione con te e da quello che tu doni loro?
6: Mi piace rispondere per me stessa: quello che io prendo da loro. Quello che loro prendono da me saranno loro a dirlo. Io prendo da loro quell'umanità che hanno tenuta nascosta e che hanno sepolta. E un po' alla volta, stando al gruppo, quell'umanità sta venendo fuori.
3: Professore, vede, c'ho voglia un po' di litigare con lei oggi. Lei fa delle cose che fanno quasi incazzare, perché questa magia, questa alchimia, che è fondamentalmente un atto d'amore, però si declina all'interno di un gruppo, all'interno poi delle carceri, come un paradigma potenziale di riferimento alla società civile, alla classe politica, e però sembra quasi un pugno nello stomaco, perché lei in qualche modo rompe con questi meccanismi una narrazione sociale che vuole che il detenuto che ha commesso reati deve morire in carcere, deve scontare la sua pena lì e fine del discorso. Lei invece così complica la vita al nostro sistema, perché rompe questo meccanismo e dice: signori, si può fare in modo diverso. Non solo, lei così facendo dice: anche la peggiore delle persone può essere una persona con una grande umanità che può essere risvegliata dentro di lui attraverso un lungo percorso. Si rende conto che lei è un eretico?
4: No, io mi rendo conto che qua stiamo andando sul pesante. Vedo che apriamo il ring. Vedo di mettere pace. Chi commette abusi è un delinquente. Non è che facciamo finta che la persona che commette l'abuso lo commette in nome di Dio. Lo commette in nome della mediocrità. Tuttavia la società, me compreso, tutti compresi, si prefigge il compito di fare emergere dalla mediocrità la persona che per una grandissima quantità di ragioni è caduta dentro la palude della mediocrità. Quindi, in buona sostanza, io capisco che complico la vita al sistema, ma non la complico nel senso che dico che il cattivo è buono e il buono è cattivo. No, non in questo senso, perché quando tu commetti un abuso stai praticando la cattiveria. Occorre non dimenticare che colui che pratica la cattiveria lo fa perché per una enorme quantità di ragioni che io ho il dovere di studiare, pratica la cattiveria perché progressivamente si è perso nella palude della mediocrità. Il mio compito di professionista è quello di tentare di recuperare le vecchie aspirazioni della persona che si è persa, e Marisa, Paolo Setti Carraro e gli studenti che vengono al gruppo sono la squadra con cui questo può essere fatto. E siccome i risultati ci sono, tutto sommato dico che non è solo che complico la vita alla società, per certi versi la facilito. Aggiungo in 10 secondi.
3: Ma lei lo trova l'ascolto? Trova ascolto nella società a cui lei si rivolge? Perché lei fa qualcosa di fuori dall'ordinario, è extraordinem, però trova l'ascolto che meriterebbe quello che noi stiamo facendo qui oggi? Un racconto in cui una donna che ha perso la figlia dice: io mi sento in debito per quell'abbraccio che lei ha ricevuto il giorno in cui è arrivato nel gruppo della trasgressione.
4: Dico 2 cose. Numero 1, che l'ascolto lo stiamo trovando in giornale radio. Mi diverto a fare pubblicità alla radio dalla quale parlo. L'ascolto, questa radio ci sta ospitando. 10 anni fa non mi conosceva, adesso sì. E questo è uno. Il secondo concetto che dico è che la gente non si rende conto di quanti danni, anche in senso economico, oltre che morale, può fare una persona che esce dal carcere e si mette a fare rapine. Per cui, dal momento che sono 28 anni che porto avanti il gruppo, e dal momento che in questi 28 anni alcune centinaia di persone hanno nutrito la loro coscienza con quello che facciamo al gruppo, bene, in questi 28 anni io ho la certezza che esistono almeno un centinaio di persone che invece di fare rapine vanno nelle scuole con me e con Marisa per la prevenzione con l'adolescenza. Quindi o mi si ascolta o non mi si ascolta. Il dato di fatto è che la società ci guadagna anche in senso economico, e questo mi fa piacere dirlo.
3: Allora, ho pungolato un po' il professore perché voglio far emergere la forza dirompente che in realtà ha questo gruppo della trasgressione, e mi piace dire che lo facciamo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, e come ha detto il professore, 10 anni fa non mi conoscevano, adesso mi conoscono. Marisa, parliamo anche dei tuoi incontri con gli studenti. Che cosa ti danno questi incontri? Cosa pensi che ottengano le migliaia di adolescenti che tu hai già incontrato da questi incontri che tu fai con loro?
6: Allora, intanto non sono io che mi propongo, ma sono le scuole che mi cercano. E se mi cercano vuol dire che la storia di Marcella ha senso portarla ai giovani. E la cosa che più mi spinge è: mia figlia fu cacciata dalla scuola quando scoprirono che aveva fatto uso di sostanze. Guarda caso, dopo più di 40 anni, il prossimo marzo io andrò in quella scuola dove fu cacciata, perché si sono prenotate, mi hanno invitato, e io ci vado a portare mia figlia. L'incontro con i ragazzi è un arricchimento tutte le volte che incontro. 3-4 giorni fa ero a Cesenatico. C'era il teatro pieno di ragazzi e ragazze. Alla fine, dopo 2 ore abbondanti di dialogo tra me e loro, hanno fatto la fila perché volevano abbracciarmi e perché volevano sussurrarmi i loro pensieri, che così davanti a tutti non avevano avuto il coraggio di dire. Queste sono cose grandi. Se a quei tempi ci fosse stata questa sensibilità ai tempi di mia figlia, Marcella probabilmente sarebbe lei oggi che andava nelle scuole e si raccontava. Ma non c'è stato. Non c'è stato quella sensibilità che oggi c'è.
3: Che cos'è l'amore per te oggi? Dopo tutto quello che tu hai vissuto, prima col marito, poi con quello che è successo a Marcella, oggi che cos'è per te l'amore?
6: L'amore è sentirmi accolta, avere queste persone accanto, e ogni mercoledì soprattutto è un'emozione grande quando ci si saluta e mi sussurra nell'orecchio, qualcuno di loro mi sussurra: ti voglio bene. Quello è amore.
3: Professore, la rivoluzione in qualche modo anche nel contrasto alla mafia si fa con questa arte della vita, cioè quella di entrare in relazione con l'altro ascoltandolo.
4: Lei ha visto E.T. Spielberg. Tita, tita, ta, ta, tita. Quando le persone sentono di essere vicine all'alieno, vivono un senso di gioia, quasi di estasi. Sentirsi vicini alla persona che sembrava lontana tanto da non poter mai essere raggiunta, dà un senso di pienezza e di ricchezza che motiva a sentirsi uomini e a fare gli uomini. Marisa e i detenuti, quando parlano insieme, e quando parlano insieme mentre gli adolescenti ascoltano quello che loro si dicono, danno la sensazione di tita tita ta ta tita, cioè danno la sensazione di due mondi incommensurabilmente distanti che invece per magia riescono a parlarsi. E quindi io sono grato a Marisa, anche se lei quello che fa lo fa per bontà e io lo faccio per ricerca, per divertimento.
3: Marisa, senti, ho una curiosità. Tu che cosa provavi prima di entrare nel gruppo della trasgressione rispetto a coloro i quali commettono reati come quelli che hanno commesso contro tua figlia? E che cosa provi oggi invece? Cioè, la domanda vera è: quanta trasformazione c'è stata dentro di te rispetto a quanto accaduto in questi anni? E se ci puoi raccontare come è avvenuta questa trasformazione, se è avvenuta.
6: Devo dirti che è stata quasi una cosa naturale per me. Mentre tu parlavi mi è venuto un ricordo al cimitero dove c'è mia figlia. Un giorno mi trovo davanti a una tomba con un nome importante per la storia mia, di mia figlia. Era quello che ha usato la pietra sulla testa di mia figlia, sulla faccia di mia figlia. E io mi avvicinai.
3: Cioè, scusami, no. Mi stai dicendo che nello stesso cimitero in cui c'è tua figlia c'è anche la persona che ha ucciso tua figlia?
6: Una delle persone che ha contribuito all'omicidio di mia figlia, perché a sua volta dopo 10 anni fu ammazzato anche lui, era un ragazzino più giovane di mia figlia. E io mi sono avviata verso questa lapide, questa tomba, con l'intenzione di tirare un calcio alla tomba. Ma quando guardai bene il volto che c'era su quella foto, mi emozionai, provai una grande compassione per lui. Era un ragazzino e il piede rimase a posto suo.
3: Professore, sa che adesso Marisa, raccontando questo fatto, mi ha rammentato un tema che noi abbiamo toccato anche nelle precedenti puntate. Il tema dell'essere riconosciuti. Il detenuto, lo abbiamo trattato nelle precedenti puntate, spesso comincia a cambiare quando viene riconosciuto. Marisa vive un'esperienza paradossale, ma a me ha richiamato questo, cioè riconosce nello sguardo di una foto di un ragazzo ormai deceduto, che però è uno di coloro i quali hanno contribuito ad ammazzare sua figlia, riconosce qualcosa e quella gamba, lei dice, rimane, quel piede rimane fermo, non scatta il calcio nei confronti della tomba di questo ragazzo.
4: Sì, è una ricchezza per lei stessa. Lei stessa in definitiva è riuscita a sottrarsi a quell'impulso assolutamente umano che si vive quando si viene feriti in un modo così drammatico. Lei è riuscita a liberarsi dalla gabbia del rancore, perché poi, insomma, se qualcuno ti ammazza la figlia o la sorella, non ci possono essere dubbi che la prima reazione mica sarà di quanto ti voglio bene, certamente.

0: Certo che però è un bel modo di far bene a se stessi. Di solito si cerca di fare bene a sé a discapito degli altri. Lei invece fa bene a sé mettendo gli altri nella condizione di uscire dal fango dove si erano cacciati. Cioè, Marisa in definitiva fa questo, comunica all'esterno la tangibilissima constatazione che si può uscire dalla palude, e quindi ai detenuti viene voglia di seguire la sua strada.
1: Lascio l'ultima parola a Marisa. Marisa, siamo in chiusura. Poc'anzi il professore diceva che oggi avete avuto una discussione mentre venivate qua e lui ti ha detto: ti senti in debito o in credito? Tu hai detto: mi sento in debito. Ecco, questo debito, ci voglio tornare, è un debito che tu senti verso chi? Verso tua figlia, e senti il bisogno di donarla oggi alle persone che tu incontri, perché alla fine lei è un simbolo di amore?
2: Sì, proprio così. In debito anche verso mia figlia. Quello che a lei non ho saputo e non ho potuto dire, cerco di dirlo oggi. Le persone sfortunate come mia figlia. E questo è il debito. E questo è il debito, non il credito, il debito. Verso mia figlia, perché non ho avuto la forza e il coraggio necessario di abbracciarmela e dire ti voglio bene. I miei silenzi, il dolore che mi portavo, che la colpa non era solo sua, ma era della società, la società cui facevo parte e faccio parte anch'io. Quindi i passi e gli sforzi che continuo a fare è anche un bene verso me stessa, perché io faccio parte della società.
1: Abbiamo ultimato la nostra trasmissione. Professore, voglio dirle che sono orgoglioso di fare questa trasmissione con lei. Oggi è una trasmissione, secondo me, intensa. Siamo ormai arrivati alla fine dell'anno, quindi auguro a tutti i nostri radioascoltatori di trascorrere un felice anno, un fine anno felice, un nuovo inizio d'anno sereno. E professore, io ringrazio lei perché la sua ostinazione nel voler battersi per portare al centro dell'agone comunicativo, politico, sociale questo genere di argomenti feconda il cielo e feconda la coscienza delle persone, e di questo naturalmente mi sento quest'oggi di ringraziarla. Ringrazio naturalmente Peter Bescapè, che è qui con noi, ringrazio naturalmente Marisa per la sua testimonianza così importante, e vi ricordo che tutto quanto abbiamo raccontato quest'oggi, anche con la voce del professore, lo potete trovare su www.vocidalponte.it oppure www.trasgressione.net. Grazie a tutti voi e buon anno.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 12.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
4: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga su giornale radio sulla storia contemporanea italiana e sui fatti della storia, sui casi rimasti irrisolti. Oggi parliamo dell'avanzata degli anglo-americani dall'Abruzzo alla Romagna e dell'insurrezione popolare della città di Firenze. Siamo nel 1943, lo scenario strategico della Seconda Guerra Mondiale sta volgendo a favore delle forze alleate. Germania e Italia sono sconfitte sui campi di battaglia, così nel maggio 1943 alcune divisioni di militari tedeschi vengono inviate nel nostro paese per affiancare le nostre truppe nella difesa dei confini in vista di un imminente sbarco alleato, per controllare le manovre degli italiani in vista di una possibile resa agli angloamericani. Le truppe inglesi e americane si avvicinano dunque alle coste italiane dopo aver sconfitto le forze dell'asse in Africa. Il 10 luglio del 43 lo sbarco in Sicilia avviene in modo improvviso e in poco più di un mese l'isola è occupata. I militari italiani si arrendono e le truppe tedesche, le uniche ad opporsi all'avanzata alleata, sono costrette a ritirarsi in Calabria. Intanto Benito Mussolini viene sfiduciato, deposto, arrestato il 25 luglio del 43 e il nuovo governo, con a capo il generale Pietro Badoglio, inizia segretamente le trattative per arrendersi agli alleati e firmare l'armistizio. Per non insospettire i tedeschi si annuncia il proseguimento della guerra a fianco di Berlino. La Germania però non si fida delle rassicurazioni italiane e dal 26 luglio 1943 intensifica l'invio di divisioni corazzate, paracadutisti, fanterie. Contemporaneamente gli alleati bombardano pesantemente il nostro paese e colpiscono gli insediamenti industriali, i mezzi di comunicazione, i danni sono ingentissimi, le perdite maggiori interessano soprattutto i civili italiani. Sul fronte dei ribelli, dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 43, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CNAI, è diretto dall'indipendente Alfredo Pizzoni. Vi giungono le menti migliori della futura classe politica dell'Italia democratica, i comunisti Luigi Longo, Emilio Sereni, Giuseppe Di Causi, Giuseppe Dozza, i socialisti Sandro Pertini e Rodolfo Morandi, gli azionisti Leo Valiani, Riccardo Lombardi, Ferruccio Parri, il democristiano Enrico Falca, addetto ai finanziamenti del movimento. La resa militare incondizionata italiana viene firmata il 3 settembre e annunciata poi l'8 settembre 1943. Contestualmente il governo, il re, la famiglia reale e i più alti vertici politici e militari italiani si preparano a lasciare la capitale, spaventati dalla possibile reazione tedesca. Il 9 settembre 1943 l'Italia è un paese allo sbando, senza una guida politica o militare. Adolf Hitler utilizza questo vuoto di potere per far confluire in modo rapido sul suolo italiano migliaia di soldati, di fatto occupandolo militarmente e dichiarandolo territorio di guerra. Il comando delle operazioni militari della parte meridionale della penisola viene affidato al comandante Albert Kesselring. In Abruzzo, Vittorio Emanuele III e il suo seguito riparano prima presso il castello di Crecchio e poi si imbarcano dal porto di Ortona verso Brindisi. In Abruzzo avviene anche la liberazione di Mussolini, che si trova agli arresti in un albergo di Campo Imperatore. Un drappello di uomini scelti dai militari tedeschi riesce a farlo evadere e lo porta in Germania. Spinto da Hitler, Mussolini mette in piedi un nuovo stato fascista nell'Italia del Nord alle direttive del governo tedesco. Il 23 settembre del 1943 Mussolini dunque rientra in Italia e proclama la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Intanto truppe americane e britanniche procedono in modo parallelo lungo i due versanti della penisola italiana, giungendo rapidamente nelle regioni centrali dove l'Italia si restringe, si arrocca sugli Appennini. All'inizio di novembre del 1943 le divisioni al comando del generale Montgomery sono in Abruzzo. L'obiettivo degli alleati è espugnare Roma, la conquista dell'Abruzzo diviene dunque fondamentale per creare un corridoio che possa portare mezzi e uomini a rinforzo della quinta armata americana impegnata sul fronte laziale. Mentre una parte degli uomini dell'esercito britannico attacca sulla costa adriatica, altri combattono sulle montagne abruzzesi. Il 27 novembre 1943 gli alleati danno l'avvio alla battaglia del Sangro. I primi giorni attaccano i nazifascisti su Mozzagrogna e Santa Maria in Baro, per poi dirigersi verso Fossa Cesia e il mare ad est, verso Lanciano, Castelfrentano ad ovest. Le battaglie seguono quindi due vettori, uno verso nord, sulla costa, dove si consumerà la sanguinosa battaglia di Ortona, uno verso il Chietino, alla conquista di Ossogna e Guardia Grele. Gli alleati non riescono ad avanzare, il fronte si sposta solo tra fine maggio e inizio giugno del 1944, quando le truppe tedesche si ritirano dai paesi della Maiella e dell'Alto Sangro, dopo la sconfitta nella battaglia di Cassino. Nel giugno del 1944 tutto il territorio abruzzese è liberato, al fianco degli alleati si muovono le truppe dei ribelli. Da marzo ad agosto del 1944 opera il Corpo Italiano di Liberazione, nato dalle ceneri del primo raggruppamento motorizzato. Si tratta di un corpo d'armata vero e proprio con 14.000 uomini alla guida del generale Umberto Utili. Dispone della divisione paracadutisti Nembo, di unità di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria, genio del reggimento San Marco della Regia Marina. Il Corpo Italiano di Liberazione combatte al fianco dell'armata polacca nella battaglia di Filottrano, vicino ad Ancona, nell'estate del 1944, poi libera Chieti, Teramo, Ascoli, Macerata, Iesi e Urbino. Nel settembre del 1944 il Corpo Italiano di Liberazione lascia posta ai primi gruppi di combattimento, vere e proprie divisioni di fanteria del ricostruito esercito italiano. Nascono le divisioni Friuli e Cremona, ognuna composta da 10.000 soldati, poi si aggiungono i gruppi Folgore, Piceno, Legnano e Mantova. I gruppi di combattimento contribuiscono alle operazioni di sfondamento della linea gotica, liberano Bologna e rappresentano il nucleo della riorganizzazione su basi nuove del nostro esercito. Dal 7 settembre del 1944 i partigiani italiani si fondono nel Corpo dei Volontari della Libertà. Il capo del comando militare supremo è il generale Raffaele Cadorna. Vicecomandanti sono Ferruccio Parri del Partito d'Azione e Luigi Longo del Partito Comunista. Altri componenti sono Enrico Mattei della DC, Giovanni Battista Stucchi del Partito Socialista, Mario Argenton del Partito Liberale e delle formazioni autonome. Con l'accordo del CNAI e degli alleati, le formazioni partigiane vengono riconosciute formalmente a condizione che, a guerra conclusa, i combattenti riconsegnino le armi e si sottomettano all'amministrazione anglo-americana. ma i ribelli si battono già per due obiettivi politici precisi: l'autogoverno, l'autodeterminazione del popolo italiano nella scelta della sua classe dirigente. In Abruzzo opera principalmente l'ottava armata, che conta divisioni provenienti da tutto il Commonwealth, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, India, e che viene comandato dal generale Montgomery. Si tratta di decine di migliaia di uomini ottimamente equipaggiati e sostenuti da un apparato imponente che fornisce senza alcun risparmio mezzi o rifornimenti, ma che ha bisogno di tempo per muoversi lungo la penisola. E in Abruzzo sono già operative dal 1943 le prime bande ribelli. Siamo a Bosco Martese, 1134 metri sul livello del mare, località Ceppo di Santa Maria, il punto finale della strada che unisce Teramo alla Valle Castellana in Abruzzo. Dopo l'8 settembre del 43 in migliaia marciano verso Bosco Martese contro i tedeschi e i repubblichini, soldati sbandati, ex prigionieri fuggiti dai campi di concentramento di Teramo, Corropoli, Tossiccia, Civitella, Isola del Gran Sasso. Ci sono i neozelandesi, inglesi, americani, slavi, detenuti politici e antifascisti. Tra il 9 e il 14 settembre del 43 vengono disposte le tende dell'accampamento, inquadrate le formazioni, installate le mitraglie Saint-Étienne, i pezzi di artiglieria pesante. Il 25 settembre del 43 una colonna motocorazzata tedesca si reca verso il bosco su indicazione dei repubblichini. Durante il tragitto a Torricella Sicura al mulino De Jacobis catturano sette partigiani. Quando arriva a Bosco Martese la colonna tedesca viene investita dal fuoco dei cannoni e delle mitragliatrici dei ribelli. 30 camion vengono presto bloccati. Il comandante della colonna, il maggiore austriaco Hartmann, viene catturato. Il resto dei tedeschi indietreggia e ripiega su Teramo. A 6 km da Bosco Martese, 5 partigiani vengono fucilati. A quel punto il comando partigiano uccide il maggiore Hartmann, ma i nazisti non si danno per vinti. Il 26 settembre 1943 rastellano Bosco Martese, fucilano nella loro caserma di Pascellata di Valle Castellana militari che erano passati ai ribelli. Le bande proseguono la lotta armata contro il fascismo e la dittatura, sono guidate dal comunista Felice Rodomonti, dall'indipendente Armando Ammazzalosso, dall'azionista Adelchi Fiore Donati e dagli slavi Mirko Jovanovic e Rico Neradovic. Tra il 5 e il 6 ottobre 1943 insorge anche Lanciano. I partigiani sono guidati dall'operaio cordaio Trentino Barba. Il gruppo attacca una colonna motorizzata tedesca in contrada Pozzo Bagnaro. Numerosi nazisti vengono feriti. Nella successiva rappresaglia Trentino Barba viene fermato, torturato, accecato con le baionette e finito a colpi di pistola dai nazisti. È la rivolta dei martiri ottobrini. A Teramo, mesi dopo, il 16 giugno del 44, il capo patriarca Armando Ammazzalosso arriva con un cavallo bianco, con i capelli raccolti in lunghe trecce. Uno dei suoi partigiani porta un grande ritratto di Garibaldi. La gente lancia fiori dal balcone come fosse il passaggio di una processione. Ovunque sventolano fazzoletti e bandiere rosse. Ammazzalosso, indipendente, annuncia la liberazione di Teramo dal balcone della prefettura. In quel momento la resistenza diventa risorgimento. Sempre in Abruzzo attiva la brigata Maiella, di ispirazione repubblicana e diretta da Domenico Troilo e Ettore Troilo, futuro prefetto di Milano nel dopoguerra, l'unica formazione partigiana ad essere decorata con la medaglia d'oro al valore militare alla bandiera. Domenico Troilo racconta così la nascita di questa formazione che combatte per lunghi mesi a fianco degli alleati e libera Abruzzo, Marche e Romagna fino a Bologna.
5: La Maiella che cos'è? Amaiel è una formazione irregolare sorta, nata in questa zona nel 1943. 1943, dove si sono trovati questi piccoli nuclei di combattenti, di patrioti, nei paesi dell'Aventino Sangue, perché noi ci siamo trovati, io non stavo a Gesso Parena, ero ritornato nel novembre del 1943, quindi dopo la caduta del fascismo, dopo l'8 settembre del 1943, tutto quel minimo di organizzazione di uno Stato, di una regione, era tutto finito a niente. L'autorità costituite, diciamo, se chiamiamo l'autorità lo sfossamorti, tutto, cioè il maresciallo e i carabinieri, tutti erano andati via.
4: La Brigata Maiella non nasce sul piano ideologico, ma dalla necessità di riprendersi la terra abruzzese occupata dai tedeschi.
5: Come si diventa partigiani? Innanzitutto noi siamo ritornati in una zona dove un bel periodo di tempo, ai primi di novembre, cioè noi stavamo, io ero ritornato qua perché l'esercito italiano si era dileguato, si era sfasciato. Sono ritornato qua, sono cominciati a venire i tedeschi, perché i tedeschi sono cominciati a venire in questi paesi qua. E come sono arrivati? Non come amici, sono arrivati all'inizio come arriva uno qualunque. E poi hanno cominciato a rubare, diciamo, bestiame, rubavano tutto quello che trovavano, biancheria, sta roba qui. Quindi, cioè il tedesco che è arrivato in queste zone non ha fatto nessun lavoro per crearsi delle simpatie.
4: Alla fine un piccolo gruppo di ribelli abruzzesi viene cooptato dagli inglesi.
5: Questo avvocato Troilo era già uno, credo che fosse socialista, insomma, o dell'area socialista, lo mandò a chiamare il maresciallo Messe, che era il capo di Stato Maggiore dell'esercito. E gli fece, questi volevano che noi entrassimo nell'esercito, che lo scopo loro, avevamo avuto già dei morti, volevano che si entrasse, tutto questo, che non poteva avvenire perché non è che lui potesse decidere da solo, ma non poteva venire perché noi abbiamo sempre ritenuto che la monarchia era più responsabile di tutto quel casino che era successo degli altri, perché loro sono scappati e noi non potevamo più giurare fedeltà. C'era uno Stato monarchico in cui era un fellone, c'è gente che scappa, che cosa, che cazzo vuoi? Tanto è vero che a noi ci hanno accettato come eravamo, l'unica cosa che ci siamo messi d'accordo, siccome avevamo avuto dei morti, cioè figli, povera gente, sta roba qui, si aggregarono a una divisione italiana solo amministrativamente.
4: Nelle motivazioni della medaglia d'oro al valore militare alla bandiera della Brigata Maiella c'è il lungo cammino della liberazione dall'Abruzzo alla Romagna accanto agli alleati. 15 mesi di battaglie, di lotta cruenta, di vittorie sconfitte fino alla liberazione del nostro paese. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, racconteremo invece i giorni della liberazione della Toscana e di Firenze.
3: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
6: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena. E ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera. Sono i nomi di battaglia di alcuni partigiani toscani, quelli che iniziano da Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e si avviano una lunga marcia per la liberazione di Firenze. Siamo nel giugno-luglio 1944 e le formazioni dei ribelli toscani si gonfiano a dismisura. Le nove brigate garibaldine del Senese e del Grossetano si riuniscono nella divisione Garibaldi Spartaco Lavagnini, comandata da Fortunato Avanzati. I partigiani che operano nella zona tra Firenze e Arezzo, come le brigate Caiani, Arno, Lanciotto Ballerini, eroe della battaglia di Valibona, confluiscono tutti nella divisione Garibaldi Arno alla guida di Aligi Barducci, detto Potente. Uno di quei condottieri naturali che si fa capire dai contadini, dagli operai, dagli studenti, anche le formazioni di Giustizia e Libertà si riorganizzano nella divisione Firenze Liberata. Accanto ai due eserciti si muovono decine di piccole e grandi bande autonome. Il gruppo della Garfagnana prende ordine dal maggiore inglese Anthony Oldham. I democristiani organizzano le loro bande verso Arezzo. Gli ex militari dell'esercito italiano tengono postazione sul Monte Amiata e a Chiusi. Rimangono saldi i veterani, quelli che combattono da mesi i nazisti e fascisti sulle colline, sulle montagne, alla macchia, quelli che hanno visto morire i loro migliori amici in combattimento, sotto tortura, e si formano le giovani reclute che hanno speranze, ire rivoluzionarie. In tutto sono 5.000 combattenti. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena, braccio forte, triglia, bufera, vipera proseguono intanto la loro marcia. In quei giorni si delineano le tre grandi battaglie estive. Quella contadina impegna la divisione Garibaldi Spartaco Lavagnini. La presa di Firenze e la salvaguardia dei suoi antichi ponti sono nelle mani della divisione Garibaldi Arno e delle brigate Rosselli. La battaglia di retrovia esclusiva delle formazioni a nord di Viareggio, Firenze è ancora sotto il pieno dominio di nazisti e fascisti. La resistenza fiorentina si divide i compiti. I gellisti provvedono al servizio informazioni e ai comunisti spetta la pianificazione di attentati. La rete informativa azionista è conosciuta come Radio Cora, acronimo di Commissione Radio, con sede in un appartamento di Piazza D'Azeglio e guidata da Carlo Ludovico Raghianti e Enrico Bocci. Vi lavorano 20 collaboratori tra cartografi, ingegneri, esperti di fortificazioni militari. Il comando alleato trasforma Radio Cora nella più grande centrale investigativa per l'Italia occupata e invia 5 radiotelegrafisti destinati a formare altrettanti nuclei indipendenti. Il 7 giugno del 44 Radio Cora cade nelle mani del nemico. I suoi dirigenti sono tutti arrestati e torturati. A Cercina, vicino a Sesto Fiorentino, vengono assassinati Enrico Bocci, Italo Piccagli, 4 radiotelegrafisti inviati dagli alleati e la partigiana Anna Maria Enriquez Agnoletti. Il 12 luglio anche la rete dei GAP fiorentini subisce un colpo durissimo. 15 partigiani vengono catturati in via Tasso, trascinati alle cascine e subito fucilati. Il 17 luglio del 1944 il gappista Bruno Fanciullace si lancia da una finestra al secondo piano della Villa Triste fiorentina, legato con le mani dietro la schiena per sfuggire alle sevizie della banda di Mario Carità. Sconfitti a Roma, liberata dagli alleati il 4 giugno del 1944, come abbiamo raccontato qui sul giornale radio al lato oscuro della verità, i nazisti fuggono veloci verso il nord. Cacciati dalla linea Gustav dopo le 4 battaglie intorno a Cassino, 20.000 tedeschi, 115.000 angloamericani morti in combattimento tra gennaio e maggio del 1944. Nella loro ritirata si lasciano dietro però una lunga, terribile scia di sangue. In Toscana il feldmaresciallo Albert Kesselring e le compagnie di Ventura fasciste pianificano stragi contro civili e ribelli in tante, tantissime parti della nostra penisola. Cortona, Forno, Partina, Badia, Prataglia, Valucciole, Civitella Valdichiana, le strage di Miniere di Noccioleta, Castelnuovo Val di Cecina, Bucine, Guardistallo, Cavriglia e ancora Palazzaccio di Arceno, Orenaccio, San Polo, San Mignato, San Giovanni Valdarno, Marradi, Massarosa, Valla, Padule del Fucecco, Figline di Prato e ancora Vinca, San Giuliano Terme, Pescia, Farneta, Fosse del Frigido, Empoli, Pisa, Firenze, decine e decine di borghi, città della Toscana vengono colpiti dalla furia dei soldati del Terzo Reich. 4.661 morti. Il 3 luglio Siena viene liberata dagli alleati. Il 15 luglio i partigiani iniziano la marcia per la presa di Firenze. Conquistano terreno metro dopo metro, ingaggiano battaglie fulminee attraversano fiumi, interrompono i rifornimenti dei nazisti. Ogni giorno la meta è sempre più vicina. Intanto però a Firenze è un dramma. La situazione è terribile. Sono scomparsi i servizi igienici e i trasporti, manca il carbone, sospesa l'erogazione del gas, della corrente elettrica. Il telefono può essere utilizzato solo per le emergenze. Sono rimasti un migliaio di soldati tedeschi comandati dal colonnello Adolf Fuchs, mentre il grosso delle truppe è attestato sulle colline intorno alla città. Fuchs intende ritardare l'avanzata degli alleati così da distruggere centrali elettriche, mulini, pastifici, mina tutti i ponti. A Firenze tutti i partiti antifascisti sono già mobilitati per l'insurrezione. La città viene divisa in 4 zone operative, Oltrarno, 800 uomini, 77 squadre, Cascine, Porta al Prato, Rifredi, 418 uomini, 39 squadre, Centro Storico, 917 uomini, 84 squadre, Campo di Marte, Via Bolognese, Via Faentina, 697 uomini, 50 squadre. Gli altri partigiani toscani sono già piazzati sulle colline. Il 22 luglio del 1944 il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale predispone quindi l'organigramma di autogoverno di Firenze. Il sindaco è il socialista Gaetano Pieraccini. Il democristiano Mario Augusto Martini diviene presidente della provincia. Ma il colonnello Adolf Fuchs non demorde. Il 28 luglio Fuchs ordina l'evacuazione della popolazione residente nel Lungarno. 150.000 persone si trasferiscono negli ospedali, nei palazzi nobiliari, perfino dentro nei musei. Le auto girano per Firenze, annunciano il proclama dei nazisti. Le pattuglie tedesche, come sentirete, hanno ordine di sparare contro chiunque cammini per la città.
7: grandi edifici. Le pattuglie delle forze armate germaniche che hanno voluto disparare contro i commentatori che verranno trovati in strada, oppure che si porteranno alla fine.
4: Il 3 agosto i fiorentini sono costretti a restare chiusi in casa, tranne mezz'ora al giorno per attingere acqua alle fontane. Le case medievali diventano fortezze. Fa caldo, l'immondizia riempie le strade, la gente vive sui terrazzi, sui tetti e il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale comincia ad assicurarsi il controllo dei quartieri. Poi Fuchs sferra il colpo mortale alla città. Il 4 agosto saltano tutti i ponti della Firenze dantesca, Carraia, Vittoria, Santa Trinità, soltanto il Ponte Vecchio si salva. Iniziano le giornate drammatiche della liberazione di Firenze. Tra le vie di una Firenze ancora assediata dai cecchini nemici si aggirano quattro uomini armati di microfoni. Sono il giornalista e scrittore Armando Gomez, il reporter Victor De Santis, l'operatore Franco Rossi e il tecnico Alinari. Il gruppo si aggira tra le macerie della città per documentare la liberazione. È quella che sentirete, una radiocronaca in diretta inedita ed eccezionale.
8: Attenzione Alinari, che c'è. Registri.
9: Vedi che il bustino, lì gli spara, anche là le altre.
8: Lì all'angolo, eh?
9: Sì, all'angolino.
8: Buono. Allora sai che facciamo?
10: Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano più presso a noi.
9: Senti, non si può buttare via, fa più. Madonna.
10: Un moschetto si è incantato, un patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Appostati presso la colonna si preparano a tirare, un altro arriva presso di noi correndo. Buono, ha detto, è una vera caccia all'uomo, colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento.
9: Dai, semina! Va al passeggero della notte,
10: va! Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla cintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo.

La città è stata divisa in tanti settori nei quali sono state inquadrate le squadre di azione poste militarmente agli ordini di comandanti di zona per ciascun partito politico organizzato. Tutto questo lavoro è stato fatto clandestinamente. Finalmente è venuto il momento dell'azione e abbiamo dato il segnale prima ancora che gli alleati attraversassero la zona dell'area.

0: gli elementi erano appoggiati da fuoco dei carri armati Tigre, che dall'altra parte del Mugnone battevano le nostre posizioni. Chiesi ausilio ad altri reparti armati di armi pesanti e mi mandarono la compagnia della seconda compagnia della Brigata Lanciotto, di cui il capitano fu ferito pochi minuti prima di me. Ricacciammo i tedeschi al di là del Mugnone e, anzi, avevamo già tutte pronte le pattuglie per attraversarlo e ricacciarle dalle loro postazioni. Se non che, con i razzi, loro cominciarono a chiedere ausilio dell'artiglieria e ci batterono con mortai da 45. Però noi continuavamo nella nostra azione e il ponte a San Donato attraversammo dall'altra parte.
1: I tedeschi se ne vanno la notte tra il 10 e l'11 agosto ed ecco l'ultimo passo delle truppe naziste che abbandonano Firenze. Il documento inedito è straordinario.

0: Intanto Radio Londra diffonde le ultime notizie sull'avanzata degli alleati a Firenze.
1: Offensiva alleata da Aristo minaccia di aggirare Firenze da nord-est. In questo settore Montegrillo sulla strada di Bibbiena conquistato da reparti dell'ottava armata. Sono in corso aspri combattimenti.
0: L'11 agosto 1944 alle 6:45 i rintocchi della mattinella alla campana di Palazzo Vecchio danno segnale dell'insurrezione contro i nazifascisti. I partigiani radunati nella zona dell'Oltrarno ricevono l'ordine di passare il fiume e attaccare i tedeschi. Intorno alle 7 è lasciata la sede di Via Condotta il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, nucleo delle forze politiche antifasciste, entra finalmente in Palazzo Medici Riccati. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena e ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera, hanno vinto e liberato la Toscana. Insieme agli alleati angloamericani entrano poco dopo a Firenze. A settembre aprono le trasmissioni di Radio Firenze Liberata. Inizia la nuova vita dei fiorentini.

0: Qui Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze Liberata.
1: Alle nostre ascoltatrici ed ai nostri ascoltatori, buongiorno. Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio Martire.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 14:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: stay, I leave, I love, I lose.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano il 1944, quando una parte consistente dell'Italia è già liberata dagli anglo-americani, dai partigiani e i nazisti, dopo la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, sono tutti attestati lungo la linea gotica. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 in seguito a quella di Firenze dell'11 agosto dello stesso anno. Nella sostanza la linea gotica fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita dall'esercito tedesco nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d'Italia. Nella seconda guerra mondiale questo apprestamento difensivo fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe tedesche al comando di Albert Kesselring e le forze alleate al comando di Harold Alexander. Le prime cercavano di rallentare l'avanzata delle seconde, le quali dopo aver superato la linea Gustav cercavano di aprirsi la strada verso la valle del Po. Il feldmaresciallo Albert Kesselring intendeva con essa proseguire la sua tattica della ritirata combattuta già attuata dai tedeschi fin dallo sbarco in Sicilia per infliggere al nemico il maggior numero di perdite possibili in modo tale da rallentare o forse addirittura fermare l'avanzata degli anglo-americani verso nord, difendendo così la pianura padana e quindi l'accesso al Reich attraverso il passo del Brennero e l'accesso all'Europa centrale attraverso Trieste e il valico di Lubiana. Per permettere il superamento di questo ultimo importante baluardo della difesa tedesca, le forze alleate composte dall'ottava armata britannica e dalla quinta armata americana idearono un piano strategico denominato Operazione Olive, che prese l'avvio proprio nell'agosto del 44. Tuttavia ebbe soltanto un parziale successo, in quanto pur a fronte dello sfondamento delle linee fortificate e della conquista di ampie porzioni di territorio, le forze tedesche, favorite anche dalle condizioni meteorologiche avverse, riuscirono a contenere in qualche modo l'attacco alleato fino a bloccarlo alla fine del 44. Solo a partire dal 21 aprile del 45, a seguito dell'offensiva alleata di primavera, la linea gotica venne definitivamente superata. Nei lunghi mesi in attesa dello sfondamento delle fortificazioni intorno alla linea gotica, nazisti e fascisti diedero via alla guerra contro i civili. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola, cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni a Sant'Anna di Stazzema vennero infranti da qualcosa più grande dei bambini, qualcosa che aveva a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso, poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergranadier Reichsführer. Entrarono a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti, bruciarono le case e alla fine si contarono 475 morti. Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano molto piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono salvati perfino da un soldato tedesco.
4: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata, lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono. Si allontanarono pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, 7:30 scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse: a voi, alle donne, non fanno niente. Che potevano fare soprattutto ai bambini? E pertanto noi li abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice. Eravamo un certo numero di persone e queste due mitragliatrici le caricarono e pronti a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'erano le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva: Rausnell, via svelti, Val di Castello, queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare. Si deve andare via, spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero: fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non li si vedevano più e ci fece dei gesti, ci parlava certo, ma però non si capiva quello che ci diceva, però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi. Esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questi rumori, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato uno scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue ha attirato osciame di mosche. Erano quasi neri da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
3: Nel 1944 anche Marzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. Si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono già in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa, comandato da Il Lupo, Mario Musolesi. Il feldmaresciallo Albert Kessel organizza la sua risposta militare, il capo dell'operazione Walter Redder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accercano una vasta area di territorio, compresa tra le valli del fiume Setta e del fiume Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, alle donne, ai bambini, e poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce più volte e uccide 147 persone solo nel cimitero, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno sarà risparmiato, 800 morti almeno. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così disse allora Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume, alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati. Passò una prima squadra di nazisti il 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò una seconda squadra, presero tutti quelli che poterono e misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con l'altra roba che avevano con loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia, prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nati fascisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto. Essendosi subito accorto che così si era tradito, fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia col bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Marzabotto e Montesole, come Aldo Gamberoni disse un giorno: mentre fuggivo, accaduto, cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia tra i partigiani e le SS. Vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso, sul sentiero per cadotto più in alto di fianco, vidi passare una colonna di civili, quasi tutte donne e bambini, che andavano in fila. Avevano con sé fagotti, valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più speranza. Pensai che li portavano in un campo di concentramento. Dopo un'ora, invece, tutto d'un colpo mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentii spari. Li avevano massacrati tutti, sotto Pornarino. Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Marzabotto.
5: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, sfollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, tre giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì, che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS, tutti armati, e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, Ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone, perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per prima una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vidi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
3: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
6: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone.
7: Lei aveva la chiara percezione che in quel momento stavate per essere uccisi?
6: Certo, si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone di esecuzione e dal comandante.
7: Poi che cosa successe in quel momento? Ecco, perché siete stati salvati?
6: Una cosa particolare, che il comandante del plotone di esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria di avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere: perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice: guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre, e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti. Infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici, come tutti quelli che avevano in quella situazione si comportarono in una determinata maniera, aiutavano i partigiani, cercavano quindi di sostenere la resistenza.
3: La strage di Marzabotto, Montesole, è la più grave di quelle realizzate dai nazifascisti in Italia nel 1944. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle indagini sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
8: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati. E quindi la fortuita scoperta nel 1994 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente, e la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge prevede, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare le terribili storie della linea gotica, sempre con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
9: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del Lato Oscuro della Verità, i responsabili dei massacri del 44 in Toscana e in Emilia-Romagna erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste accumulate in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiusa a chiave, protetto da un cancello. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo dei lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. ...695 fascicoli stipati uno sull'altro. Un registro composto da 2.273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso e ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle fosse ardeatine a Roma. In testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini, come Erich Priebke, come Karl Asser, come Karl Theodor Schütz, e c'erano quelli che colpiranno Marzabotto, Fivizzano, Sant'Anna di Stazzema e centinaia di paesi e città italiane tra il 44 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, oggi non c'è più. Raccontò nel libro L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema che ritrae i bambini impegnati nel loro ultimo, bellissimo, ma drammatico girotondo.
10: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio credo del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2.274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
11: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
10: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica, la Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.

0: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziali del Tribunale di La Spezia con le testimonianze dei sopravvissuti.
1: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
2: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
0: Poi davanti alle corti di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini, il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paoli.
3: La 16ª divisione, la ex Spira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sassari.
4: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
3: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paulis è in pratica un duro attacco, un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage ormai era diventata abitudine.
5: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: I 10 condannati per la strage di Sant'Anna di Sassema sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier dell'SS. Sono il tenente Karl Groppler, il luogotenente Georg Rauch, il sottotenente Gerald Sommer, i sergenti Alfred Schonenberg, Ludwig Sontag, Alfred Concina, Hans Richter, Werner Bruss, Heinrich Schendel e il caporale Ludwig Göring. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati anche per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. Sono Paul Albert, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Reutmer, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wack, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spieler.

0: Marco De Paulis, il procuratore generale militare di La Spezia, conserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44.
1: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica e rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. Ecco, è un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
0: Gerald Sommer, uno degli imputati, era stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gumpel.
2: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
3: Sì, è vero.
2: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, è vero?
3: Come fa lei a saperlo?
2: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente della SS. Ma è vero o no?
3: Sì, è vero.
2: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema, e la risposta fu agghiacciante.
3: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
0: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria, ancora oggi dopo che il tempo è passato, scriveva un giorno Cesare Pavese. E la guerra so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno, e non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, mio compagno di viaggio in questa avventura, il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: E questa sera ho il piacere di avere con me, accanto a me, una collega giornalista che è Giusy Fasano del Corriere della Sera.
4: Buongiorno, buonasera.
2: Buonasera Giusy. Innanzitutto dovete sapere che Giusy scrive sul Corriere della Sera, sono andato a riprendere una breve scheda, dal 1989, quindi sono tanti anni che
4: tanta
2: tu
4: roba, sì.
2: che dice? Frequenti via Solferino. Quindi insomma parliamo con una persona che oltretutto è stata spesso inviata di guerra anche, quindi ha avuto esperienze importanti sul concetto del conflitto, oggi ci potremo confrontare. Allora, parto innanzitutto con questa prima domanda. Oggi un giornalista deve districarsi fra il proprio dovere deontologico di informare i cittadini e la necessità di rispondere al principio dell'entertainment a cui devono rispondere i talk, gli approfondimenti, talvolta persino i telegiornali. Ora, anche i giornali in alcune circostanze nella loro impaginazione sono condizionati da questo dato di fatto. Quanto è difficile farlo, se fare giornalismo e fare informazione, se parli di guerra o di carcere, per esempio?
4: Io credo che bisogna fare un distinguo fra quello che è intrattenimento e quello che è notizia. Quindi la prima cosa da dire è che non lasciatevi ingannare da tutto quello che è il litigio, spesso litigio da pollaio, nei talk, nelle trasmissioni nelle quali ci sono un po' risate, un po' si parla di Fabrizio Corona che fa questo o quello e un attimo dopo si parla della guerra in Ucraina e c'è la lacrima in primo piano e poi però un secondo dopo c'è una cosa che nulla c'entra con la guerra o con la lacrima. Lo so che fa tutto parte del mondo dell'informazione, che anche le notizie leggere possono diventare informazioni, non le sto negando. Io dico che un'informazione seria, tanto per cominciare, deve tener conto anche del contesto in cui sta in cui viene presentata. Quindi, se stiamo parlando di guerra in una trasmissione, allora parliamo di guerra. Se stiamo parlando di guerra e un attimo dopo parliamo di quanto è bello il vino, quanto è buono il vino e quanto siano stellati gli alberghi tal dei tali, forse è il caso che creiamo un solco prima di poter fare una cosa del genere. Io quindi, per rispondere alla domanda, direi che il primo grande distinguo è l'intrattenimento, come tu l'hai chiamato, è dal dare le notizie. Sono veramente due cose diverse.
2: Tu come interpreti il tuo ruolo, soprattutto considerando che quando si va a raccontare, per esempio, una guerra, come dire, è una cosa diversa. Chi è stato in un luogo di guerra sa quali sono le difficoltà, anche le difficoltà in termini di condizione nel racconto, no?
4: Guarda, anzitutto chiarisco questo, io non sono e non nasco come inviata di guerra, quindi non vorrei usurpare questo titolo ai colleghi che ben meglio di me e prima di me hanno fatto per il Corriere la storia degli inviati di guerra, quindi l'ho fatto e se credo magari nei prossimi mesi mi ricapiterà. Sono andata più volte in Ucraina, sono stata in Israele durante le fasi più dure della guerra a Gaza e quindi gli inviati di guerra hanno sicuramente il privilegio, io trovo che sia un privilegio, di osservare la realtà di quel che accade da più vicino di quanto possa essere. Più vicino vuol dire che tu senti di più tutto quello che ti accade attorno, che non hai il videogiochi che si vede nelle immagini per le quali avrete visto tutti, no? Se si vede una bomba che viene sganciata e un attimo dopo questo nuvolone, come se fosse un videogiochi. No, non è un videogiochi. Se sei al confine, pur non essendo dentro Gaza, se sei al confine con Gaza, quindi da questa parte, sei in Israele, sei sul punto, c'è anche un punto di osservazione al nord di Israele dal quale si vedono le fumarole delle bombe, si vedevano, perché adesso per fortuna forse un po' si è placato tutto questo, anche se non è finito. Quindi essendo lì fa la differenza poter osservare, anche se è sempre tutto mediato. Cioè tu mi chiedi qual è il mio ruolo, come vedo il mio ruolo. Io sono una mediatrice fra quello che vedo e quello che racconto. Mediatrice si intende che cerco di verificare per quello che è possibile, e non è sempre così tanto possibile. Cerco di verificare quello che vedo, quello che sento, cerco di avvicinare le fonti il più possibile, cerco di fare anche un po', come si dice, la tara alle cose che potrebbero essere dubbie o che arrivano e che magari ti travolgono perché tu le vuoi vedere in quel modo, no? Tutti raccontano delle cose o si avvicinano alle cose, tutto questo per la natura umana, si avvicinano alle cose perché quelle cose magari dette in quel modo rispecchiano più il proprio stato d'animo. Cioè, se tu sei un anti-israeliano di ferro, qualunque cosa ti venga detto che ha fatto un soldato israeliano tenderai a credere forse. Insomma, di base a tutto questo. Quindi io
2: di fatto noi siamo in parte condizionati anche dal nostro punto di vista, no? Dalle nostre convinzioni. Poi
4: questo mi sembra umano, no?
2: Esattamente. Poi dopodiché c'è il lavoro, c'è la realtà che uno osserva e che poi deve raccontare.
4: Questo esattamente c'è il lavoro nel quale devi essere il più neutro possibile. Nei fatti di guerra spesso si raccontano fatti, quindi la neutralità con i fatti forse è un po' più aiutata.
2: Certo.
4: Dopodiché c'è tutto il retro.
2: Sai perché ti chiedo questo? Perché so che il professore non ha sempre, soprattutto quando ne abbiamo discusso io e lui, una grandissima stima di una parte del nostro modo di fare giornalismo, perché il giornalismo ci mette di fronte ad una realtà e soprattutto quando si parla di carcere, insomma, diventa difficile riuscire a raccontarlo e soprattutto trovare spazio per poterlo raccontare.
0: Beh, sì, insomma, nel giornalista certamente critico il fatto che il giornalista è allettato per il mestiere che fa dal rendere un prodotto commerciale, consumabile, i fatti di cui parla. Il giornalista, credo, pur non essendo io giornalista, credo che abbia un compito morale molto impegnativo, che è quello di non lasciarsi sedurre dal fatto che è più facile vendere racconti sul mondo, diciamo sollecitando gli istinti più, diciamo, più semplici o più arcaici della persona. Mi ha insegnato un giornalista in un convegno che ho fatto 10 anni fa che per il giornalista esiste la legge delle 3 S: sesso, soldi e sangue, e da parte mia, per quanto appunto nel mio piccolo, diciamo, cerco di far diventare le notizie o le cose di cui racconto interessanti senza asservirmi alla dittatura del sesso, soldi e sangue.
2: Allora, entriamo nel merito, visto che questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di carcere, soprattutto di detenuti e di come sia possibile poi, no, risalire la china e riabilitare in senso illuministico la vita di un detenuto, portando a coscienza ciò che lui ha fatto, quindi rinnovando il suo modo di fare o addirittura trasformando la sua identità. Allora la domanda è questa: al momento, lo faccio la domanda a Giusy, al momento la restrizione in carcere è la sola risposta che la collettività riesce a dare al cittadino che abbia fatto cattivo uso della propria libertà? Tu cosa pensi a questo riguardo?
4: Che è abbastanza così, cioè è vero che ogni volta che c'è un problema, soprattutto se è un problema che ha il palco pubblico, se è un problema che l'opinione pubblica sente in modo particolarmente profondo, la proposta che viene dalla politica è quella di agiamo sulle pene, introduciamo, è un'asticella che si alza sempre di più e sempre a sfavore dei detenuti naturalmente, perché è punitivo il pensiero, è punitivo il fatto che è punitivo l'idea stessa della detenzione. E io quando dico questo dico che è punitivo come concetto, non viene mai detto va bene, facciamo, stravolgiamo le regole per i detenuti e facciamo in modo che il loro percorso in carcere diventi non punitivo ma diciamo rieducativo. Sono belle parole che poi è difficile applicare naturalmente, lo sappiamo tutti, lo sa meglio di me, molto meglio di me il professor Aparo, ma la questione è, diciamoci la verità fino in fondo, a chi importa dei detenuti? Facciamoci questa domanda. Secondo te all'italiano medio importa di un detenuto? No, ovviamente no. Secondo te alla maggior parte dei politici importa di un detenuto? No, qualunque cosa abbia fatto. Si interessano tutti dei detenuti quando c'è un fatto pubblico e quindi quella cosa lì viene usata, e viene usata magari a fini politici, o se c'è un appuntamento elettorale, o se c'è quello che tutti sappiamo. Oppure B, se interessa qualcuno che è della propria famiglia, qualcuno che si conosce, qualcuno... Capitano i miracoli, ancora una volta il professor Aparo ne sa più di me. I miracoli sono quelle svolte improvvise che fa la vita e magari la fa in direzione dell'aiuto ai detenuti o in direzione della comprensione del male, del disvalore del male. Perché se lo può capire il detenuto, il disvalore del male, potenzialmente tutti lo possono capire, potenzialmente intendo, Allora, se lo può capire un detenuto, lo può capire un cittadino qualunque. Ma la verità vera è che a questo paese della detenzione, delle carceri, dei singoli detenuti non importa nulla o quasi. Io sono convinta di questo da sempre. Ci sono appunto i miracoli di cui dicevo prima e ci sono...
2: Ah, tu cosa pensi quindi del
4: delle anime buone che fanno delle cose per i detenuti?
2: Del gruppo della trasgressione tu cosa pensi? Hai conosciuto... Hai conosciuto anche tu il gruppo della trasgressione, tu cosa pensi?
4: Il gruppo della trasgressione io l'ho conosciuto anni fa per caso, non ricordo bene nemmeno quale fosse il caso, comunque l'ho conosciuto per caso e in parte l'ho frequentato in alcuni degli incontri che loro poi facevano il martedì pomeriggio, ricordo, e ho frequentato alcuni di questi incontri, poi ho fatto anche delle interviste ad alcuni di questi ragazzi. E per tornare al ragionamento di prima del fatto che poi alle persone importi o non importi dei detenuti, ti racconto questa che il professor Aparo ricorderà. Ho fatto delle interviste a questi ragazzi che sono persone che sono verso il fine pena ma comunque hanno dei reati pesanti, omicidi alle spalle, e ti parlo di gente che ha ucciso 2, 3, 4, 10 più persone, insomma affiliata alla camorra piuttosto che alla mafia, quindi non il ladruncolo della mela come si può immaginare. Ho fatto queste interviste, una in particolare a Roberto Cannavò,
0: sì.
4: Un'intervista dirompente per me, per prima che l'ho fatta, dirompente per me, per il mio pensiero, per il suo pensiero, per Roberto, dirompente per quella volta che l'ho letta all'interno di quella riunione, perché poi la tortura del professor Aparo era metterci tutti quanti consapevoli l'uno dell'altro di fronte alle cose, quindi l'ho letta davanti al pianto delle persone presenti e io avevo fatto questa intervista naturalmente chiedendo il consenso a tutti ed era una cosa che volevamo pubblicare. Per motivi vari che non ti sto a spiegare non l'abbiamo pubblicata sul giornale, ma a un certo punto con il consenso di tutti io ho messo questa intervista online su Corriere.it.
2: Me la ricordo.
4: Ecco, questa intervista è stata così dirompente, ma ha fatto una quantità di quelle cose che contano tanto oggi, di visualizzazioni, ma incredibile. Cioè, la gente alla fine, se tu racconti la vita di una persona, cioè di Roberto, sono sicura che fino a un attimo prima non importava niente a nessuno, ma raccontata in quel modo non è un elogio a me stessa, lo dico perché è lui che me lo ha raccontato, raccontata in quel modo, messa in fila in quel modo la sua vita, le sue malefatte, il fatto che lui non si è mai emozionato non è la parola giusta, il fatto che lui non ha mai provato più di tanto quando uccideva le persone, però lo ha provato quando ha ucciso questo ragazzo che nulla c'entrava perché un proiettile è andato storto e quindi era una persona fuori dal giro delle persone da uccidere. Perciò, detto tutto questo, pubblichiamo questa intervista che diventa una cosa incredibile, tant'è che poi il giornale mi ha chiesto il giorno dopo di pubblicarla anche su carta, che non l'avevamo fatto il giorno prima. Beh, che succede davanti a tutto questo? Non è che viene letta, o almeno tutti fanno fatica a dargli addosso a Roberto, perché se lo racconti in un certo modo poi è anche difficile, no?
2: Uno, certo, ha fatto il suo percorso. Con il video tu hai anche l'approccio umano, il tono di voce, ti arriva più direttamente.
4: Ecco, la parola è un po' più difficile. Certo. E allora la maestria, chiamiamo così, sta nel mettere in fila le cose seguendo le sue emozioni. Allora, se uno ha letto e ha letto fino in fondo, noi abbiamo anche le rilevazioni con i tempi di lettura, no? E lì erano altissimi, mediamente l'attenzione dopo 30 secondi è andata, ma proprio 30 sono 2 minuti, 3 minuti, perché era lunghissima poi l'intervista. Quindi quando uno arriva alla fine, poi si convince che qualcosa si può muovere, quindi nessuno l'ha proprio tanto massacrato. Però che è successo? Lui va al lavoro il giorno dopo, due giorni dopo, e l'imprenditore che lo avevo assunto sapendo che lui era un detenuto e facendosi bello perché lo aveva assunto un detenuto, noi aiutiamo la società eccetera eccetera, l'ha licenziato. Ti puoi immaginare poi per tutti noi, anche per me, il senso di colpa per aver fatto questa cosa. Però questo ci riporta all'origine, cioè dei detenuti importa, se non importa già niente secondo me, ma quant'anche importi, succede se stanno buoni, bravi, se sono nel loro, cioè il loro percorso, il loro albero, il loro guscio. Appena alzano la testa, che poi poveretto non l'aveva alzata lui, era solo un racconto, basta, hai detenuti, e la giustificazione è stata: gli altri non vogliono più lavorare con te, gli altri operai.
2: Allora io voglio a questo punto chiedo a Peter se possiamo mandare un contributo che ho preparato, quello su Wall Street, dove Gordon Gekko, il famoso personaggio di questo film, parla con un suo socio con cui litiga, perché il socio dice: tu stai vendendo la Blue Star, che è un'azienda che era del padre, e Gordon Gekko gli spiega le ragioni per cui molto spesso nel nostro contesto sociale, quello del mondo occidentale, noi siamo vittime di una illusione.
3: Parlavi di raddrizzare la Blue Star e non di capovolgerla e vuotarla. E questo usando me.
5: Sei cieco e stai camminando senza bastone. E vai a sbattere contro le porte che si aprono col denaro.
3: Ma che bisogno hai di smontare la compagnia?
6: Perché è smontabile, va bene. Ci ho dato un'altra occhiata e ho deciso di cambiare idea.
3: Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. Mio padre ha lavorato là dentro per 24 anni. Gli ho dato la mia parola.
5: È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Ehi, buddy, sarai sempre presidente, va bene? E quando sarà arrivato il momento riceverai una liquidazione d'oro. E con tutti i soldi che ti troverai, tuo padre per tutta la vita non dovrà più pensare al lavoro.
3: Allora dimmi, Gordon, per te quando finirà, eh? Ma quanti yacht potrai tirarti dietro? Quando è che basta?
5: Non è questione di bastare, ragazzo. Il denaro c'è, ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Il denaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra. Magicamente. Quel quadro lì lo comprai 10 anni fa per $60,000, oggi potrei venderlo a 600,000. L'illusione è diventata realtà, e più reale lei diventa, più accanitamente la vogliono. Il capitalismo ha il suo meglio. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy?
2: Allora, professore, ha sentito, no? In questo film si parla dell'illusione, e io voglio porre questa questione perché so che lei molto spesso nell'interlocuzione che noi abbiamo avuto in studio lei dice: guarda, il detenuto, la persona che commette reati, che entra nel mondo della devianza, usa come una scusa la sua condizione per legittimare una scelta che alla fine ha fatto, quella di voler compiere reati. Però in questo film si racconta di un contesto sociale che in parte ha descritto prima Giusy, cioè lei diceva: noi siamo in un contesto in cui chi soffre o chi vive in un carcere non gliene frega niente a nessuno. Che cosa conta? Il denaro e il potere. Ecco, sono precondizioni che determinano poi l'adesione alla devianza, l'illusione che il potere sia tutto.
0: Il potere è particolarmente importante per le persone che non vivono il lusso di un potere, che è quello di far crescere gli altri intanto che cresciamo noi stessi. Dunque, dal mio punto di vista, del delinquente importa poco, semplicemente perché allo stato attuale la nostra cultura non è riuscita a rendere interessante l'esperienza del tradimento che l'uomo fa nei confronti della propria aspirazione più profonda e impegnativa. L'aspirazione dell'uomo è quella di crescere intanto che fa crescere. Ma questa aspirazione, per poter essere praticata, ha bisogno di condizioni che incoraggino l'uomo ad avere fiducia nelle proprie risorse, nelle proprie qualità. Quando questo non avviene, l'uomo si accontenta del potere dei soldi e si accontenta di differenze mediocri, cioè la differenza di chi pratica la strada della regolarità e chi invece la viola. Dunque, io ovviamente sono d'accordo con Giusy Fasano, alle sue parole aggiungo questa, che non è solo che del delinquente non importa, è anche che il delinquente visto come altro da sé è utile a confermare l'idea che noi siamo nel giusto, ma questa idea di essere nel giusto ci fa trascurare la complessità dell'uomo. Io penso che il mondo d'oggi, 2026, per poter continuare ad esistere ha bisogno di fare i conti con la complessità dell'uomo.
2: Ecco, a proposito di complessità dell'uomo, abbiamo poco più di un minuto, anzi chiedo nel frattempo a Peter se mi mette in sottofondo. Ho scelto una canzone di tanti anni fa degli Imagination, Just an Illusion, e domando a te, Giusy, il capitalismo così come lo esprime, lo declina Gordon Gekko in questo film, dice: è la definizione perfetta dell'illusione che porta l'uomo a vivere di convinzioni fittizie che ne persuadono a comportamenti che sono contra legem. Conta anche questo?
4: Conta anche questo, ma direi che così è tanto tanto semplificato. Che cos'è il capitalismo? Che ovviamente non è solo questo, è anche questo, ma non è solo questo. Come diceva il professore adesso, il mondo è complesso, la complessità ha senso perché aggiunge ricchezza alle cose che si stanno vivendo, perché semplificare troppo è banalizzare, e quindi anche lì in quel caso è un po' banale, banalizzato il senso del potere. Il potere è la capacità nel bene e nel male di modificare gli eventi, le cose, quello che hai davanti. Tu hai il potere di incidere perché fai delle cose e puoi modificarle, quello è il vero potere. Ma nel bene, nel male, nell'economia, nelle carceri, nella politica soprattutto.
2: Cioè tu riconosci nel libero arbitrio dell'individuo la capacità di poter disporre del proprio presente, del proprio futuro e anche del proprio destino.
4: Ma certamente, certamente.
2: pubblicità.
7: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo affrontando, come sempre facciamo nelle nostre trasmissioni, il tema della delinquenza e quindi della discesa negli inferi, nella devianza, ma stiamo anche approntando un modo con cui sia ragionevolmente possibile riabilitare i detenuti. Lo stiamo facendo con la collega Giusy Fasano del Corriere della Sera e con il professor Iuri Aparo, che io ho già pungolato poco prima di andare in pubblicità. Allora, torno un attimo da Giusy. Visto che tu raccontavi di essere stata in Israele, a Gaza, e di essere stata anche in Ucraina, c'è nelle dinamiche di guerra qualcosa che somiglia alla delinquenza? Quella comune di cui noi sentiamo parlare nelle realtà associative criminali italiane?
4: No, io non la farei questa. Non metterei sullo stesso piano le due cose in alcun modo. Poi vorrei precisare, a Gaza no, perché a Gaza, come sai, non si poteva entrare, non si può ancora, certo, adesso, certo, entrare, giusto, quindi a Gaza, certo. Quando uno dice sono stata a Gaza, non è mai fuori, che sei entrata a Gaza, davanti ai cancelli e ai muri di Gaza. Allora no, mettere sullo stesso piano l'organizzazione di una criminale come possono essere le mafie che conosciamo e che abbiamo conosciuto in Italia con una situazione di guerra, non lo farei, se non per la parte, diciamo così, diciamo che c'è un po' un'idea immaginifica del fatto che un'organizzazione criminale si dà degli strumenti, che si mette a tavolino, che decide di uccidere Falcone piuttosto che di fare una strage qualunque, e quindi fa un'azione che può essere intesa come azione di guerra. Ma a parte questa cosa immaginifica, io non farei.
2: Non vedi neanche una dimensione psichica in qualche modo equivalente o equipollente tra un soldato che combatte in guerra ed un soldato della mafia? Non ci vedi delle dinamiche psichiche simili?
4: No, anche se poi le dinamiche psichiche uno le trova dove vuole, però io no, non ce le vedo, nel senso che probabilmente un mafioso che è affiliato e che va a uccidere qualcun altro va a ucciderlo perché così diventa più potente, perché ha l'obbligo di farlo, altrimenti uccidono lui, eccetera eccetera. E un soldato non va a uccidere o a sparare o a tirare razzi perché sennò così se no uccidono lui. Oddio, ci sta, adesso mi incarto un po' in questo ragionamento perché non l'ho mai fatto mentalmente, però ti devo dire, ho una ritrosia a mettere sullo stesso piano le due,
2: sono due condizioni
4: le
2: diverse,
4: due figure, sì.
2: Posso dirti, io sono stato in alcune zone di guerra E, effettivamente, soprattutto poi in Israele, dove c'è un condizionamento dato da una guerra che dura da decenni, e quindi l'idea del conflitto è proprio fisiologico, già nel momento in cui tu arrivi sul territorio, già quando entri,
4: appunto, che non è esattamente quello che succede per i conflitti chiamiamoli così, mafiosi,
2: esatto, però sì. Sentiamo lo psicoterapeuta che cosa pensa a questo proposito.
0: Il psicoterapeuta se la pensa così, e sono felice di parlarne con Giusi, non con te.
4: c'è dell'aste, un conflitto in corso.
0: No, io penso che ci siano degli elementi in comune che diventa interessante rintracciare. Uno di questi elementi è la forzata insensibilità che permette a qualcuno di abusare del proprio potere su qualcun altro. Una forzata insensibilità cosa vuol dire? Vuol dire che se non coltivi questa insensibilità non puoi fare quello che stai facendo. Non puoi puntare la pistola alla tempia di un tabaccaio, ma non puoi nemmeno uccidere un ucraino che ti sta davanti o un palestinese. Un altro concetto di cui anche la cinematografia ci dà tanti esempi è che nella situazione di conflitto il rancore diventa uno strumento che ti abilita a disconoscere l'altro, e in effetti nelle situazioni di conflitto si producono una enorme quantità di circostanze per le quali il nemico, salvo rarissime occasioni, è qualcuno che viene, come dire, disconosciuto, le cui ragioni vengono disconosciute. Diversamente non si capisce come diavolo farebbero le persone a entrare in un villaggio vietnamita e stuprare le donne, eccetera. Cioè, in qualche modo il conflitto, dunque, invece di parlare di guerra e di delinquenza, parlo di un conflitto che ha un debito grandissimo con il rancore. Il rancore è lo strumento per prendere le distanze dall'altro e per poter andare contro l'altro senza porsi problema. È il disconoscimento della somiglianza.
2: Ma secondo te, Fabrizio
0: André, la guerra di Piero, come faccio a non citarlo? Io ti guardo negli occhi e mi rivedo nei tuoi occhi e non sparo. Tu mi guardi, hai paura e mi uccide. La guerra di Piero.
2: Il rancore, secondo te, nasce anche, cioè è funzionale anche a un certo tipo di linguaggio? Cioè il linguaggio, quello che usiamo per esempio nel mondo giornalistico e non solo, o nel mondo della comunicazione, contribuisce alla genesi di questo rancore o al suo sviluppo, secondo te?
0: Il rancore è alimentato, vabbè, io faccio lo psicologo ad onor del vero, lo devo ammettere, per cui io so che all'origine del rancore c'è una sensazione di essere stati traditi dalla persona che doveva prendersi cura della tua crescita. Quello che il giornalista può fare è semplicemente di attingere da questo contenitore quello che serve per stuzzicare gli appetiti della persona. Ma il rancore, non credo, sarei blasfemo se pensassi che il rancore viene generato dal giornalista. Il giornalista attinge a quella quota di rancore che dentro ciascuno di noi magari è lì e che se ne sta, e in questo modo ottiene più facilmente di vendere.
2: Giusy, sai che io invece, io quando leggo certi titoli, io sento alimentarsi il mio rancore, perché capisco che quei titoli si sarebbero potuti evitare, che quei toni sono volutamente utilizzati per aizzare le parti più profonde del paese, per generare, per alimentare il rancore tra le persone.
4: Succede in alcuni casi con grande volontà, in altri casi involontariamente, perché poi i titoli sono una cosa, ma anche le immagini, mettere un'immagine piuttosto che un'altra può definire bene una situazione come la vuoi definire tu. Mettere gli occhi arrabbiati della faccia di una persona piuttosto che un'immagine di distensione fa la differenza, no? Lo sappiamo tutti. Quindi certamente fare i titoli non è una cosa che risulta facile, almeno a me non è mai risultato, per me non lo è mai stato, e infatti non ho mai fatto la carriera, diciamo, della cucina, come si dice, del giornale. Non è facile, anche perché sintetizzare senza banalizzare, come dicevamo prima, è piuttosto complicato. Era Schopenhauer, mi pare, che dicesse: scusa se sono stato lungo, non ho avuto il tempo di essere breve, in una lettera. Perché essere brevi vuol dire fermarsi, pensare e scegliere le parole, perché essere brevi, essendo breve, non hai la possibilità di allungarti in spiegazioni e in approfondimenti. Quindi
2: sì, perché
4: esiste questa cosa dei titoli.
2: Tra i Kallenberg del Manifesto e certi titoli che leggo su altre testate, secondo me c'è una notevole differenza, e insomma le reazioni sono forti. Però a questo punto mi riaggancio, vado da Peter, il nostro regista. Peter, il primo contributo che non abbiamo mandato, quello tratto dal film di Gianmaria Volonté, Sbatti il mostro in prima pagina, c'è questo bellissimo momento in cui il direttore di questo giornale si rivolge ad un suo collega giornalista e gli dice: beh, guarda che il tuo titolo è sbagliato, ed è una straordinaria metafora del mondo giornalistico. Me lo mandi in onda?
8: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
9: Ma...
8: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, poveretto?
9: Sì.
8: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
9: Certo.
8: Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni.
2: Ecco, Giusy, senza la sensazione che noi vogliamo rompere i coglioni, cioè la capacità critica viene in questo meraviglioso film spenta, in questo caso da un'azione manipolatoria, per cercare di abbassare i toni là dove si cerca di volerli abbassare. Noi oggi stiamo vivendo un fenomeno contrario, si alimenta un certo clima per arrivare allo scontro. Se poi si parla di associazione criminale, di detenuti al 41 bis o eventualmente in alta detenzione, come si dice, professore, sono...
0: AS1.
2: AS1, che vuol dire?
0: Cioè sono gli eredi del 41 bis.
2: Ecco, e queste persone lavorano nel gruppo della trasgressione, fanno un lavoro psicoterapeutico di rielaborazione della propria vita. C'è chi dice... ma no, prendete, fondete quelle, lasciateli morire in carcere, insomma, no? Questo è quello che emerge da leggendo un certo tipo di...
4: Ma perché siamo arrivati al punto in cui il valore dello scontro e del muro contro muro è più elevato del valore del ragionamento? Perché fermarsi a ragionare è noioso, è diventato noioso, non lo dico perché lo penso, ma perché è così, perché fermarsi a prestare attenzione a qualcosa per più di un tot è noioso, perché la gente si ferma ai titoli, e molti lo sanno, e fanno dei titoli che sono aggressive, ma molto aggressive, e perché è tutto fomentato dall'idea che finalmente ciascuna persona al mondo, da quando l'era di internet ha avuto il sopravvento, può dire la sua, e ha pari dignità del capo di Stato tal dei tali, di Gandhi piuttosto che di Trump, piuttosto che di chiunque. Quindi poter finalmente alzare il ditino e dire: ecco, perché tu hai fatto questo o quest'altro, e lo dici attraverso che cosa? I social, naturalmente, ha prodotto una specie di volano che è andato sempre più veloce, di odio, di rancore, come diceva prima il professore, di risentimento verso tutto ciò che non è il mio pensiero. Quindi io ti rovescio addosso tutto quello che penso, senza magari averci riflettuto neanche un istante, e questo diventa poi un'onda gigantesca che coinvolge tutto.
2: Come
4: no?
2: Diceva prima Yuri, il guardarsi negli occhi e riconoscersi, quindi riuscire a vedere l'anima della persona.
4: Ma perché poi quando tu queste persone, ci sono stati dei casi, soprattutto adesso è di qualche anno fa, dei casi di persone che hanno seguito un fatto di cronaca e hanno scritto delle robe orribili contro questo o quello. Dopodiché sono andati a cercarli fisicamente, questo in America mi pare, sono andati a cercare fisicamente Fragolino 2000 che aveva scritto: sei un brutto stronzo, devi morire, ti devono violentare 700 volte e ti devono squartare, faccio per dire una gentilezza, eh. Dopo aver scritto questa cosa, Fragolino 2000 è stato chiamato, rintracciato, perché quella si è sentito minacciato per qualsiasi motivo. Ma se tu lo porti davanti a un pubblico ministero, oppure gli dai un appuntamento al bar facendogli un trappolone, e poi porti lì davanti la persona che lui vuole violentata, squartata, eccetera eccetera, poi alla fine non è così. Alla fine o piagnucola come qualsiasi agnellino, oppure è una persona che non ha realizzato niente, che non ci ha messo niente, che non ha idea che quello che lui ha scritto avesse un disvalore. Quindi non è nemmeno una convinzione vera del vero nazista che vuole tutti morti, che ovviamente non ha il plauso di nessuno, mio soprattutto no, ma segue un ideale che si è studiato fino in fondo, e lui è convinto che tutti gli italiani debbono essere messi a morte. Sto dicendo una stupidaggine, ovviamente. No, non è quello. È uno che si è sentito appunto finalmente nella vita in diritto di dire e di contare come qualunque altro, e questo ha generato la mostruosità che vediamo oggi.
2: Giusy, aspetta che faccio arrabbiare il prof. Prof, lei ha per caso trovato nella sua lunga carriera magari qualche soggetto istituzionale che si è comportato psicologicamente con queste modalità? Cioè, avendo visto il lavoro che lei fa con i detenuti, avendo visto che lei riesce a dialogare, a far emergere processi di coscienza, a un certo punto si è posto come ostacolo, ha esercitato in forma ostativa il suo ruolo per impedire a lei di proseguire in questa attività, perché era l'unico modo perché potesse emergere in qualche modo la sua leadership, il suo modo di essere, perché la sua voce potesse essere ascoltata, esattamente come fa Fragolino 2000, che altrimenti nella sua vita sarebbe un anonimo, che però da Fragolino 2000, dice, facendo queste dichiarazioni, magari riesce ad avere il suo quarto d'ora di celebrità. Le è mai capitato?
0: Ho capito la domanda. Se mi è capitato, me lo sono dimenticato, non me lo filo proprio quello che fa, quello che stai dicendo tu. Mm-hmm. In compenso, se non ti dispiace, dico un'altra cosa, e la cosa che dico è innanzitutto che non mi fa piacere che si pensi che io voglia riabilitare il detenuto, rieducarlo. No, non è questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è servirmi dell'esperienza dell'abuso del delinquente per conoscere meglio l'uomo. E questo in relazione a quello che si diceva prima, e cioè che il mondo d'oggi ha bisogno di una conoscenza dell'uomo più approfondita, perché diversamente il terzo millennio, come dire, ci vede nella guerra mondiale. Dunque, conoscere.
2: Però io non mi dimentico quello che tu hai detto una volta in trasmissione nelle precedenti puntate, che secondo me dovrebbe essere usata come sigla. Tu, rivolgendoti durante una discussione particolarmente accesa, tu hai detto: quando io parlo a un detenuto, quello che gli dico è: non è che tu puoi crescere, tu devi crescere, perché sei nelle condizioni di poterlo fare, e il mio ruolo è quello di permettere la tua crescita psicologica, morale, etica, personale.
0: Lo confermo e aggiungo e completo questo concetto difficile. Cioè, tendenzialmente il delinquente si riabilita da solo intanto che vive e svolge una funzione. Questo è il concetto centrale. Cioè, la mia esigenza è quella di dare al delinquente un lavoro e una funzione, che è quella di permettere al cittadino comune di esplorare parti di se stesso che normalmente nella vita non si conoscono. Cioè, le persone, me compreso, tendenzialmente hanno bisogno di dimenticare la propria mediocrità. Colui che uccide, come ha fatto Roberto Cannavò, quello che ha detto prima Giuse, colui che uccide invece la mediocrità, se messo ad un tavolo dove di questo si discorre, la riconosce. E quello che a me serve è fare in modo che l'esplorazione della mediocrità di chi ha ucciso, rapinato e spacciato venga messa al servizio della conoscenza dell'uomo, perché l'uomo ha bisogno di confrontarsi con la propria complessità. E concludo dicendo che quando il detenuto viene messo nella condizione di contribuire a questa conoscenza, il detenuto si riabilita con le proprie mani, come per esempio Antonio Tango, Alessandro Risaculle, Adriano Sannino, Roberto Cannavò.
2: Ma Giusi, confrontarsi con la propria complessità significa riconoscere anche l'esigenza che c'è bisogno di un ermeneuta nella vita, cioè di qualcuno che ti aiuti a interpretare i tuoi pensieri, le tue emozioni, anche per legittimarle in alcuni momenti, al fine di arrivare ad una piena coscienza di quello che tu come individuo sei, soprattutto laddove tu abbia nel frattempo poi compiuto magari dei reati e vista limitata la tua libertà in un carcere.
4: Serve innanzitutto, secondo me, fare un percorso interiore, proprio, singolo, senza un maestro, chiamiamolo così, un ermeneuta, come dici tu, esterno. Serve prima avere la convinzione che quella strada è possibile, che ce la si può fare e che si deve fare. È un po' come smettere di fumare. Io non sono una fumatrice, non ho mai fumato, ma vedo, sono amica o parente di persone che fumano da una vita. Se non hai la volontà, se non vuoi smettere di fumare, non ce n'è, non ce l'ha, almeno le persone con cui ho avuto a che fare. Quindi il maestro certamente ci può stare, ci può essere, perché ti fa aprire magari gli occhi su scenari che non avevi visto da solo, o su dettagli che non sei in grado di decifrare o a cui non avevi mai pensato. Quello può accadere, però devi volerlo.
2: Allora, siccome abbiamo meno di 3 minuti, Peter, mi mandi l'ultimo contributo tratto dall'attimo fuggente, un minuto in cui il professor Keating si rivolge ai suoi studenti e dà questo monito.
9: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
10: Per sentirsi alto.
9: No, grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore. Considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Rettoro dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade.
2: Cercare nuove strade, Giusy, avere il coraggio di guardare le cose da una prospettiva diversa, anche questo è fare giornalismo e invitare chi ti legge a riflettere in modo critico su quello che sta leggendo.
4: Sì, senza che le cose appaiano sempre solo come provocazione, ma che sia una riflessione, un pensiero, una strada che puoi indicare in qualche modo, andando fino in fondo a quello che è la notizia che stai trattando, a quello che tu pensi.
2: Che prof, secondo me è quello che fa anche lei, imparare a guardare le cose in modo diverso.
0: Ci provo, imparare a guardare le cose in modo diverso. A proposito di quello che si diceva prima, l'ermeneuta, la volontà, eccetera, le persone chiaramente non sono tutte uguali. C'è Alessandro Crisafulli, che aveva già il fuoco di cui ha parlato Giusy, aveva già una sua motivazione a venire fuori dalla melma dell'omicidio e del potere dei soldi. E invece Antonio Tango, che oggi ha fatto tantissima strada e che non è meno valido di Alessandro Crisafulli, invece io l'ho incontrato 18 anni fa, quando lui era dentro la melma del reato. Allora, Alessandro Crisafulli aveva già cominciato un suo cammino e si è servito del gruppo della trasgressione per irrobustire, diciamo così, le proprie gambe intanto che andava verso la meta. Invece Antonio Tango, come dire, ha conosciuto le proprie risorse.
2: Ricordo a chi ci ascolta che Antonio Tango e Alessandro Crisafulli, Antonio Tango è un ex detenuto, Alessandro Crisafulli sta completando di scontare la sua pena e il professore ci ha ricordato il percorso che entrambi hanno fatto. Prof, abbiamo finito il nostro tempo, devo chiudere, grazie per essere stato qui come sempre accanto a me discutendo anche animatamente, grazie moltissimo a Giusy Fasano.
4: Grazie.
2: E vi ricordo che i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Noi ci risentiamo domani sera con la replica e poi sabato prossimo alle 19. Grazie a tutti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

0: and I'll write your name.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità.

0: Daniele Biacchessi.
1: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e anche quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della resistenza italiana che ha affiancato l'avanzata degli angloamericani e liberato l'Italia dai nazifascisti. Come nasce la resistenza al fascismo e successivamente all'occupazione tedesca nel nostro paese? Se c'è una data è quella del 6 aprile 1924, quando si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. Si chiama legge truffa. La campagna elettorale si svolge nel mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, cioè 275 fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria, democratici di opposizione, liberali e repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Solo poche settimane dopo, il 30 maggio del 24, Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati, contesta la validità delle elezioni politiche.
2: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
3: È una provocazione!
2: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
3: anche di più,
2: non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto a responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente,
4: erano i Balilla.
2: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
4: Per voi hanno votato solo i disertori.
5: In guerra dove eravate?
4: Imboscati.
2: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile!
6: Contano!
2: Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dall'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate!
7: Concludo, onorevole Matteotti! Non provochi incidenti!
2: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo.
7: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
2: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco solo
7: parlare può continuare, ma prudentemente.
2: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
1: Poi, dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto, ora preparate il discorso funebre per me. Infatti, dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la repressione. In quelle ore il Duce ordina a uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno del 24. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio De Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther D'Erasmi, diffonde alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano e dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti e ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le Camere. È il giorno in cui il fascismo diventa regime.
0: Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
1: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno i diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche quattro falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, comminate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia e la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, integrità e la libertà personale del re e della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione. Il fascismo colpisce ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia. Il 15 febbraio del 26, in seguito a scompensi derivati dalle violenze. A Cannes, sempre in Francia, il 17 aprile del 26 si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Annevole in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e tradotto subito nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre 1926 viene poi istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione è pianificata con grande cura dei particolari, giustificata poi da Benito Mussolini nel famoso discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Nel 27 a Milano nasce il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi di copertura, attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali tra il 26 e il 36 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere. La resistenza, dunque, si forma anche negli anni della guerra civile spagnola, con un bilancio generale drammatico: 1.500.000 di morti, 500.000 case distrutte, 183 città devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia e dell'occupazione dell'Albania. E il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Il sociologo Marco Revelli racconta come la guerra civile spagnola sia l'anticipazione della Seconda Guerra Mondiale.
3: La guerra civile spagnola si colloca, potremmo dire, a metà strada tra l'avvento dei fascismi, in particolare l'avvento del nazionalsocialismo nel cuore dell'Europa, in Germania, e la Seconda Guerra Mondiale, che è lo scontro con lo scontro globale con i fascisti. Ecco, la guerra civile spagnola è una prova generale di quello che sarebbe successo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliora invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Tempo più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: www.radiocast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È l'una e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: sure it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: new phone.
1: Sono le 2 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web